0: You're on Poly Radio Extra, Urban Style.
1: Y'all niggas got me hot.

0: di Tarantino.
1: C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: E quando guarda la torre, ripensa a Milano.
14: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
13: Per sentirsi a Pisa.
15: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

Me lo dicevi anche tu, la vita va vissuta senza trovarci un senso. Me lo dicevi anche tu, la vita va vissuta e invece io la penso.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora

0: Avengers, dal 1° luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. All of the hits from yesterday to today, only on

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
3: All of the hits from yesterday to today.

0: Le campane suonano 10 rintocchi, inizia Heroin.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls.
0: Lunedì.
2: From 10 to 11. On Polar Radio. There's Heroin. With Giorgio.
0: Buongiorno Polimi! Wow! I feel good. Ben ritrovati o benvenute amici o amiche. Il giorno dopo il passaggio del Giro d'Italia qua a Milano, ma si respira un'atmosfera, un'aria piena, carica di emozioni, di entusiasmo, di tifo e divertimento, perché ieri è passato il Giro d'Italia qua a Milano e sinceramente si respira proprio l'aria dei grandi eventi che sono appena stati. E voi qua a Milano avete avuto l'occasione di poterla vivere e pensate un po' che oggi, il giorno successivo, lunedì 25 maggio 2026, il giorno successivo questa bellissima tappa, beh, i corridori riposano, invece noi ci andiamo, ma ci scateniamo sulla musica, sulle note della musica che ci piace, la musica rock, e lo facciamo qui sulla Poliradio con Heroin. E ci sono io, Giorgio, a tenervi compagnia, ma ci siete anche voi dall'altra parte dell'altoparlante che potete tenermi compagnia facendo come? Beh, facendoci quattro chiacchiere insieme. Oggi sinceramente parliamo di eventi ma anche molto interessanti e curiosi. Per esempio parliamo di una donna che ha anticipato D'Annunzio nei tempi, perché sì, perché si è finta morta per poi diventare famosa. Ma parliamo pure di una persona che ha tentato, in realtà un gruppo formato da tre componenti maschere, che hanno provato a vendere il mondo. Peccato che siano arrivati

in ritardo di 24 anni rispetto ad un artista singolo da solo che ci aveva provato qualche anno prima, eppure sono diventati comunque più famosi di questo singolo artista nonostante siano arrivati un po' più in ritardo. Ma poi che cosa devo raccontarvi? Beh, per esempio vi dico l'importanza di non fumare, ma non ve lo dico io Giorgio Minali, ma ve lo dico tramite le parole di Slash, il chitarrista dei Guns N' Roses. Lui sì che ne sa tanto, diciamo, in merito a dei vizi, quindi se lui ce l'ha fatta a smettere di fumare, allora può anche stimolare voi a smettere. E poi ovviamente vi parlo, e questo è una cosa inedita, di segreti all'interno della radio. Ovviamente parliamo anche di molto altro, ma oggi sì, vi svelo un segreto all'interno della radio. Ovviamente tutto questo è circondato dalla musica della Poliradio, la musica che ci piace, la musica rock. E partiamo subito facendo un salto indietro nel tempo, ce ne andiamo nel 1986, piena epoca new wave, con una canzone il cui videoclip è girato da Tim Pope, famoso per avere girato i video con i Cure, e infatti è ambientato in un bosco di notte in cui mostra la band che suona questa canzone circondata da insetti eppure dalla natura. Beh, rifletteva un po' l'interesse crescente di Mark Hollis, cantante di questa band, per l'ecologia e gli elementi organici, e stiamo parlando proprio di loro, i Talk Talk, con Life is What You Make It.

I Talk Talk con un brano del 1986, Life is What You Make It, canzone bellissima che non a caso ha avuto anche tante cover nel corso della storia. Ma quando voi, perché vi vedo che là fuori mentre ci ascoltate, vi chiedete ma com'è possibile che tutti questi ragazzi della Poliradio sono così sportivi? Beh, ecco, oggi ho deciso di svelarvi il nostro segreto, che poi in realtà è un segreto che si tramanda ma da generazione in generazione, addirittura stiamo parlando di 80 anni e coinvolge tutta la gente che gira, ruota attorno al mondo della musica, che sia musica suonata, musica cantata, musica raccontata oppure scritta. E non a caso, per farvi anche vedere, dirvi che davvero è un segreto, beh, guardate il fisico di certi artisti, insomma sono davvero davvero davvero belli prestanti. Ecco, oggi vi svelo il segreto, che vi ho detto, a 78 anni e tutto nacque con Michelin Ostermayer, che eseguì a Londra 1948 durante le Olimpiadi una delle migliori prestazioni dell'atletica, perché vinse il 30 di luglio l'oro nel lancio del disco, poi il 4 di agosto si ripeté nel getto del peso stabilendo addirittura il record olimpico, per poi chiudere il tutto con un bellissimo bronzo il 7 di agosto nel salto in alto. E quando un giornalista le chiese se si fosse allenata duramente per raggiungere un rendimento, una prestazione così elevata, beh, Michelin rispose: pratico l'atletica 5 ore alla settimana e suono il pianoforte 5 ore al giorno. Quindi avete scoperto il segreto per essere prestanti in ambito sportivo. Beh, l'importante è suonare almeno 5 ore al giorno uno strumento, oppure stare 5 ore al giorno, diciamo, in un qualcosa che stimoli attenzione intorno al mondo della musica. E quindi se questa cosa va stimolato ancora di più per entrare nel mondo della Poliradio, beh, potete contattarci, ma pure adesso in diretta, 320 320 5652, se volete unirvi, avete qualche domanda, oppure digitando nella casella di ricerca dell'app di messaggistica Telegram @ Poliradio Bot, e noi vi rispondiamo più che volentieri alle domande, oppure potete tenerci compagnia un po' chiacchierando su quello che la Poliradio Heroin stava suonando, eppure su quello che raccontiamo, per esempio ora i Fugazi con Waiting Room.

Qualcuno qui in Ohio si è divertito a giocare con il fuoco nel 1974. Classicone degli Ohio Players Fire. Questa canzone che ci porta a parlare dei festival estivi. Abbiamo annunciato la volta scorsa il Ya Days che si tengono qua a Milano. Adesso scendiamo nella seconda capitale d'Italia in ordine cronologico, e cioè parliamo di Firenze, perché tra pochissimo, tra poco più di due settimane, si terrà il 12, 13 e 14 di giugno presso la Visarno Arena il Firenze Rocks, in cui quest'anno ci sono tre grandissimi nomi esattamente in quest'ordine come date. Il 12 di giugno ci sarà Lenny Kravitz, a seguire Robbie Williams e successivamente i Cure. Per quanto riguarda Lenny Kravitz e Robbie Williams, beh, parliamo della loro, la loro prima volta sul palco della Visarno Arena. Non hanno mai partecipato al Firenze Rocks, che oramai è un grandissimo evento, e c'è da dire che poi Lenny Kravitz sta portando in tour le canzoni del suo nuovo album Blue Electric Light, ma addirittura sta vivendo quella che oramai i giornalisti chiamano una Renaissance. Insomma, sta vivendo una grandissima stagione creativa, e adesso quindi si è addirittura meritato una stella sulla Walk of Fame. E c'è anche da ricordare che quest'anno nel 2026 ricorre il 30° anniversario dell'album Circus, quello che all'interno contiene alcune delle tracce più importanti di Lenny Kravitz. A seguire quindi sabato 13 giugno invece ci sarà Robbie Williams, che è tornato alla ribalta, diciamo, dell'attenzione internazionale, soprattutto grazie al nuovo album, ma pure i film e le serie TV pubblicate da Netflix e cinema eccetera. E poi a chiudere in grandissima bellezza ci sono i Cure domenica 14 giugno, che tornano al Firenze Rocks dopo la data che tennero nel 2019. E noi ci auguriamo, ma tutti i grandissimi fan dei Cure si augurano, ma ne sono certi, che il concerto duri più di 3 ore. Pensate che addirittura quando hanno presentato il nuovo album, quello che diciamo stanno portando adesso anche in tour suonando Songs of a Lost World, hanno fatto uno show di lancio durato addirittura 3 ore, a cui trasmesso gratuitamente in streaming online, a cui hanno partecipato tantissime persone. E beh, la data del Cure, il 14 di giugno, si apre ad aprire il concerto del Cure, ci pensano anche i Mogwai e questi Twilight Sad, una band britannica che vi dico, sapete che a me piace assai, abbastanza. Ce li ascoltiamo con un loro brano intitolato There's a Girl in the Corner. Questi sono i Twilight Sad.

E Twilight said there's a girl in the corner. Ve l'ho detto che sono una band cefa, come diciamo a Bergamo. Sono una band davvero in gamba della scena alternative rock del Regno Unito, un grande paese che ha portato, ha dato grande musica. Diciamo che se facciamo una percentuale della nazionalità degli artisti che ci ascoltiamo qua su Aeron, beh, una piccola parte italiana, ancora più piccola francese, poi il resto mi sa che se la contendono Stati Uniti e Regno Unito. Però adesso scena alternative che diciamo fa proprio l'opposto completo rispetto allo Star System. Sì, perché oggi adesso parliamo proprio di questo sistema delle celebrità che vige soprattutto nel mondo del cinema, perché vi raccontiamo la storia di questa persona, questa donna che si è finta morta per diventare più famosa. Un'idea non originale che negli anni sia successivi che precedenti hanno ripercorso molti personaggi, tra cui basta dire Gabriele D'Annunzio agli albori della sua carriera letteraria, proprio per far parlare di sé. Ma introduciamo un attimino questo Star System, perché è quel sistema organizzativo di pubblicità e produzione che serve a lanciare gli attori e personaggi, trasformandoli da semplici diciamo interpreti e dei lavoratori in divi, icone, proprio per garantire però che cosa, il successo dei prodotti. In questo caso parliamo dei prodotti cinematografici, insomma il film o adesso le serie TV. Però la situazione all'inizio del XX secolo, agli albori del cinema, era molto diversa, perché erano numerosi i cortometraggi, quindi dei film molto più corti, muti, perché all'epoca non si registrava ancora il suono, realizzati però inizialmente come forma di sperimentazione. Insomma, erano dei modi per cercare di capire come funzionasse anche il cinema, come inquadrare, utilizzare la luce, come evolvere le tecniche di montaggio, addirittura creare illusioni, quelle che adesso noi chiameremmo effetti speciali. In tutto questo però il termine attore non compare, non che non esistesse l'attore, assolutamente no, però si vedevano numerosi attori sullo schermo, ma nessuno di questo aveva un nome oppure addirittura una storia. Infatti né attori, ma né registi, produttori o sceneggiatori apparivano nei titoli d'inizio o di coda del film. E tutto questo, se si passò dall'anonimato a diciamo lo star system, beh, tutto questo lo dobbiamo a Florence Lawrence, un'attrice che divenne molto nota al pubblico cinematografico dell'epoca, ma nessuno ovviamente conosceva il suo nome. Infatti veniva soprannominata semplicemente Biograph Girl, ovvero la ragazza della Biograph, la compagnia cinematografica a cui apparteneva. Perché sì? Perché gli attori appartenevano a degli studi cinematografici, non erano liberi di poter passare da uno studio ad un altro. Infatti gli studi cinematografici agli albori della cinematografia pullulavano di lettere di fan che chiedevano di svelare i nomi di quei volti, di quegli attori, degli attori che avevano visto sul grande o piccolo, anzi piccolo no perché non esisteva ancora la TV, sul grande schermo. Ma il fatto di tenerlo nascosto il nome degli attori aveva una finalità proprio stabilita dall'Edison Trust, fondata nel 1908, sì, proprio da Thomas Alva Edison, l'inventore della corrente credo alternata. E Edison Trust infatti era un monopolio che raccoglieva le grandi compagnie produttive statunitensi e temeva che quindi rivelando il nome degli attori, beh, si avrebbero avuto richieste maggiori in merito ai compensi. Insomma, se svelavo il nome dell'attore, quell'attore diventava ancora più famoso e quindi aveva il coltello dalla parte del manico per quanto riguardava le contrattazioni, quindi poteva chiedere maggiori soldi alla produzione. E quindi questo era il timore dell'Edison Trust. E a proposito di legame tra cinema e film, beh, quanti musicisti hanno partecipato come anche attori all'interno di film? Pensate che ieri stavo guardando Easy Rider, è terminato il bellissimo film, nei titoli di testa vedo subito il nome di Phil Spector, quel genio però anche un pochettino folle produttore cinematografico, musicale, che forse verrà più ricordato per i crimini che ha commesso che per la genialità nel mondo della musica. Beh, Phil Spector è coetaneo di un certo Buddy Holly, che no, non c'entra molto con il cinema, ma che ce lo cantano i Wizard con la loro omonima Buddy Holly. What's new?

Yal J con Left Hand Free, un loro brano del 2014 che ci fanno da intermezzo nel racconto della storia di come venne creato lo Star System, e tutto merito di una certa Florence Lawrence, la ragazza della Biograph, la compagnia di produzione cinematografica a cui, di cui apparteneva. E lei nel 1909, Florence Lawrence, ricopre il ruolo di Mrs. Jones in un primo serial, serie di commedie denominato Jones, raggiungendo una grandissima popolarità, tant'è che quindi la Lawrence e suo marito decidono di rivolgersi ad altri studi cinematografici per creare nuove opportunità lavorative. Ma una volta scoperti dalla Biograph, la loro compagnia di produzione, beh, vengono licenziati. Iniziano così a lavorare per la IMP, ovvero la Independent Moving Picture Company of America, la compagnia indipendente che operava al di fuori del monopolio della Edison e Trust, e quindi al di fuori della legge. E naturalmente il lavoro che venne compiuto dalla Lawrence venne attaccato dalle rivendicazioni legali delle altre case cinematografiche, ma grazie alla popolarità della Lawrence e delle strategie di marketing del fondatore della IMP non colò mai a picco. Infatti Lemmy, il fondatore della compagnia cinematografica indipendente degli Stati Uniti, volle pubblicizzare la sua nuova attrice così da poter attirare più pubblico possibile, perché oramai la Lawrence era stata licenziata dalla Biograph e quindi era completamente libera. Ma per le regole dell'Edison Trust, beh, Lemmy non poteva pubblicizzare un attore, in quanto gli attori non avevano nome, avevano soltanto un volto per il pubblico, ma non si sapeva niente del loro nome, niente delle loro vite. E allora Lemmy decise di aggirare la legge, infatti fa girare la voce in modo anonimo che l'attrice fosse morta in un incidente stradale a New York, attirando ovviamente l'attenzione dei media che ne scrissero sui giornali. Però per smentire la notizia, ovviamente i giornali non sapevano il nome, il modo migliore per smentire la notizia ovviamente è pubblicare la foto di una persona in vita, in carne e ossa, sana e salva. E dunque venne realizzata questa foto, che aveva poi però collegata alla foto una discografia che descriveva come una persona perfettamente sana, ovviamente in vita e in procinto di girare The Broken Heart, nuovo film della IMP. Fu così che per la prima volta il nome di Florence Lawrence, e quindi il nome di un attore, venne associata ad una produzione cinematografica, ed è da lì che ebbe origine, venne scardinato completamente il sistema, il monopolio della Edison Trust, ed ebbe origine quello che adesso per noi è quel sistema delle celebrità, lo Star System. E nel frattempo, mentre noi ci ascoltiamo la bellissima musica, raccontiamo le storie per esempio del cinema, c'è Lorenzo che ci scrive che se ne sta tornando a Milano. Beh, noi gli chiediamo semplicemente: guarda Lorenzo, chiudi leggermente gli occhi, immagina, pensa di stare viaggiando con il treno non verso Milano ma per esempio verso una spiaggia. Non so come mai, perché sinceramente la canzone che ci andiamo ad ascoltare non ha per niente la parola spiaggia o mare al suo interno, però a me quando la sento mi viene sempre da pensare che sia un'ottima canzone da suonare con la chitarra acustica, nonostante io non sia capace di suonare la chitarra in spiaggia. Quindi questo è Ben Harper con Diamonds on the Inside.

Diamonds on the Inside, Ben Harper. E attenzione, attenzione, perché questo venerdì, il 31 di maggio, si celebra la giornata internazionale senza tabacco, proprio una giornata istituita dall'OMS per sensibilizzare sui rischi del fumo. E attenzione, c'è anche Slash, il chitarrista dei Guns N' Roses, che vi stimola e vi dà una mano a smettere di fumare. Perché? Perché anche lui lo racconta che tra tutti i vizi che ha avuto, e non sono stati pochini, beh, smettere di fumare è stato quello più difficile per lui. Ci ha provato più di una volta, adesso è riuscito, ma le prime volte ovviamente ha fallito, incominciando nel 2009 a provare a smettere di fumare dopo che la nascita di suo figlio aveva portato addirittura sua moglie a dire a Slash: guarda, smettila di fumare perché nostro figlio sa di posa cenere. E il colpo definitivo, diciamo, gli venne anche dato un po' fortunatamente, perché quando ebbe una polmonite non riusciva a fumare, quindi a respirare, figuratevi se riuscisse addirittura a fumare. Quindi ragazzi, tranquilli, non siete soli, c'è tanta gente che condivide questi vizi con voi. Beh, ma se volete smettere, dai, datevi, aiutatevi con per esempio Slash, che con tutti i vizi che ha avuto ce l'ha fatta pure a fumare. Anche lui l'ha ammesso, non è facile, ma dai, ce la potete fare. E se parliamo di vizi, beh, vicino al tabagismo ci viene anche l'alcol. Insomma, se uniamo sigarette con alcol, no, non la vita reale, ma per quanto riguarda la scrittura, beh, ci viene in mente un grandissimo titolo di una grandissima canzone degli Oasis, che venne pubblicato proprio nel loro album d'esordio del 1994. Beh, ragazzi, ma che musica? Di che musica stiamo parlando? Di che anni stiamo parlando? Beh, insomma, tutti gli anni sono belli, tutta la musica è bella, ma questa musica degli Oasis sicuramente ci dà una grande botta di energia per continuare al meglio questa nostra mattinata. Cigarettes and Alcohol, Oasis.

Che tanto per raccontarvi un pochettino la situazione in cui si trovava Slash, beh, pensate che lui era abituato a fumare 60 sigarette al giorno, pure durante i concerti lui le fumava, e questo lo porta a subire qualche conseguenza, ma pure da un punto di vista economico, perché nel 2007 il Regno Unito approvò una legge perché bandiva il fumo all'interno delle location live. Insomma, volevano multarlo perché fumava sigarette e se le accendeva sul palco ed era tipo 100 sterline per ogni sigaretta. Quindi hanno addirittura dovuto inventarsi un sacco di storie i membri dei Guns N' Roses, della crew e la troupe che segue Slash. Ne sono riusciti ad uscire, ma questo vi fa capire anche la situazione, fece capire anche a Slash stesso la situazione in cui si era finito a cacciare per colpa di queste sigarette. Arrivano i Guns N' Roses con Don't Cry.

Don't Cry, brano dei Guns N' Roses, realizzato nel 1991, che ci proietta dritti, dritti, dritti verso le ricorrenze del giorno di oggi, 25 maggio. Partiamo con gli auguri ed iniziamo con un personaggio che compie oggi 78 anni. Tanti auguri a Klaus Main, 78 anni oggi, membro degli Scorpions, con la band detiene il record per il singolo più venduto da un artista ed una band tedesca. Andiamo al 25 di maggio del 1958, facciamo gli auguri a qualcun altro. Dieci anni meno, ma auguri lo stesso a Paul Weller, cantante dei Gem. Adesso andiamo al 25 di maggio del 1961. You're driving me crazy. What did I do? Con You're Driving Me Crazy dei Temperance 7, il produttore George Martin ottiene il 25 di maggio del 1961 il suo primo successo al primo posto nella classifica britannica, e alcuni anni dopo questo George Martin avrebbe contribuito a plasmare il suono dei Beatles. Ce ne andiamo, e anzi, meglio ancora, ce ne restiamo il 25 di maggio del 1961. You gotta help me. I can't do it all by myself. Perché il 25 di maggio del 1961 Sonny Boy Williamson muore, secondo, muore all'età di 52 anni, anche se non è ben chiaro se sia nato esattamente nel 1988 oppure nel 1912. Sono esistiti due Sonny Boy Williamson, per questo infatti si usa l'aggiunta di primo o secondo. Entrambi armonicisti e entrambi importanti per lo sviluppo della musica blues. Il secondo, quello che ricordiamo noi oggi, raggiungerà poi dei livelli di così elevata tecnica da diventare il più famoso armonicista di tutta la storia del blues, tanto importante da cambiare completamente l'utilizzo dell'armonica. Facciamo un salto di 3 anni, ce ne andiamo al 25 di maggio del 1968. La musichetta di Mrs. Robinson, perché in questa data Simon e Garfunkel conquistano il loro secondo album al primo posto nelle classifiche statunitensi con Bookends, e l'album conteneva all'interno proprio l'omonimo singolo Mrs. Robinson. Un anno più tardi, il 25 di maggio del 1969, i Led Zeppelin insieme agli U2 si esibiscono al Meriwether Post Pavilion di Columbia nel Maryland, negli Stati Uniti. Fu l'unica occasione in cui i due gruppi si esibirono insieme. Con i Led Zeppelin ad aprire infatti lo spettacolo c'erano i U2. Sul biglietto non c'era scritto Led Zeppelin, ma avevano aggiunto una A per sbaglio tra la A e la D. Facciamo un salto di un po' di anni, ce ne andiamo adesso al 25 di maggio del 1998, epoche più recenti. In questa data, nel 1998, i Coldplay pubblicavano il loro primo disco, Safety. Pensate che ne vennero stampati soltanto 500 di CD e soltanto 50 di questi vennero venduti. Eppure, se l'ascoltate un po' questa canzone, beh, noi la preferiamo rispetto ai Coldplay di adesso. 25 di maggio 2001. Grande Noel Gallagher, che è riuscito ad ottenere un risarcimento a danni del Daily Mirror dopo che il quotidiano aveva affermato che lui, Noel Gallagher, avesse mentito in tribunale durante il procedimento di divorzio da sua moglie. 25 di maggio 1985. Perché in questa data, il 25 di maggio del 1985, il quinto album in studio The Dire Straits, Brothers in the Army, inizia un periodo di 14 settimane in vetta alla classifica britannica, dando il via ad una campagna di successo fenomenale. È uno degli album più venduti al mondo, ha vinto Grammy, Brit Award, e fu anche unico nel suo genere, perché pensate, addirittura venne registrato interamente in digitale e commercializzato per gli acquirenti di CD. Sarebbe stato infatti il primo CD a vendere più di 1 milione di copie ed il primo CD a superare le vendite della sua controparte in vinile. Pensate che questa canzone non voleva nemmeno essere inclusa da parte del produttore di quest'album dei Dire Straits all'interno del disco, ma se ci pensate, se l'ascoltate, dai, è la canzone forse più famosa dell'album Brothers in Arms, forse, dei Dire Straits, e quindi noi ce l'ascoltiamo qua su Erin, Walk of Life, Dire Straits.

Bellissimo questo brano The Dire Straits, che iniziava il 25 di maggio del 1985, la sua prima delle 14 settimane in vetta alle classifiche britanniche. 8 anni più tardi però ci troviamo al 18 di novembre invece del 1993, i Nirvana entrano nelle Sony Music Studios di New York per registrare una puntata dello show televisivo MTV Unplugged, in cui registrano dal vivo 14 canzoni in versione semi-acustica. E la scelta del leader dei Nirvana, Kurt Cobain, è quella di stravolgere un po' le regole dello show televisivo. Infatti non porta alcuna hit di Nirvana. 14 pezzi, di questi 14 pezzi 6 sono addirittura delle cover, e una di queste cover entra nell'immaginario collettivo sicuramente dei ragazzi degli anni 90. Stiamo parlando di The Man Who Sold the World di David Bowie.

David Bowie scrisse The Man Who Sold the World nel 1970 ed è un brano un pochettino malinconico che si adatta perfettamente al mondo di Kurt Cobain, che attacca la sua chitarra Martin del 1959 creando un po' un suono ipnotico che è rimasto nell'immaginario collettivo sicuramente dei ragazzi dell'epoca ma anche attualmente. La musica e il suono di The Man Who Sold the World, che si dice Kurt Cobain abbia scoperto grazie ad una musicassetta di uno dei primi batterista dei Nirvana, Chad Channing, non sono molto diversi in realtà dalla versione originale di David Bowie, ma l'interpretazione che ne dà Kurt Cobain la rese molto iconica e sicuramente anche molto personale. Tant'è che disse la critica: beh, se lo scopo di una cover è fare in modo che il pubblico non si accorga che si tratti di una cover, in Nirvana sicuramente hanno fatto un ottimo lavoro. E David Bowie ha scherzato un po' sulla popolarità che ha raggiunto The Man Who Sold the World, perché il suo album omonimo del 1970 non era andato oltre addirittura la posizione 105 nelle classifiche americane. Quindi ringrazio un pochettino i Nirvana e Kurt Cobain, perché lo dice lui stesso: so bene che quando canto la canzone dal vivo i ragazzi più giovani del pubblico gridano guarda che grande David Bowie, sta suonando una canzone dei Nirvana. Quindi noi ce l'ascoltiamo questa versione realizzata live il 18 di novembre del 1993 da parte dei Nirvana di una canzone di David Bowie, The Man Who Sold the World.

0: E con la cover del brano di David Bowie, The Man Who Sold the World, realizzata da parte dei Nirvana, che ha messo a dura prova la mia pronuncia in inglese, beh, noi siamo giunti al termine della nostra puntata. Grazie mille per essere stati in mia compagnia, ma vi ricordo che la Poliradio vi tiene sempre compagnia, sta sempre con voi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con la nostra fantastica rotazione musicale. Ma se poi non vi dovesse bastare la nostra rotazione musicale, ma ci sono i programmi che partono subito dopo, adesso dalle 11 alle 12 con New Music Today, successivamente a seguire dalle 12 alle 13 sono solo canzonette, domani a luna dalle 13 alle 14, poi il nostro programma di interviste Pills dalle 14 alle 15 e in conclusione Something, c'è qualcosa di molto interessante, dalle 20 alle 21. Quindi grazie ancora per essere stati in mia compagnia, ma noi ovviamente ci diamo appuntamento a lunedì prossimo 1 giugno puntuali alle 10. Ciao da Giorgio.
1: Heroin. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Onde che girano e girando cambian faccia.
15: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
14: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?

0: rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Of the hour.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuale.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities, fundamental of communication networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire. Sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
11: Ma non mi ascoltano!
12: Io ho fame!
13: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
14: Mi sento già molto più grande.
15: All of the hits from yesterday to today. Only on Polyradio.

0: juggle dai.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
15: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.
16: My name's Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people. Is this illegal? Hey, ooh, it feels illegal.
15: The best music in town.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: All of the hits from yesterday to today, only on Folio Radio.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music in

0: Not AM, not FM.
1: Can you turn it up a bit more?

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
11: Investi in radio, la radio rende.
10: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: 17.01, inizia ora. Polizzara estate.
1: Ladies and gentlemen,
0: signori e signore,
1: pensavate fossimo morti
0: e invece siamo tornati
1: a giugno,
0: la puntata estiva
1: per
0: di giugno,
1: con il caldo, con il sudore.
0: Non ci potevamo fermare.
1: A tra poco.
0: Iniziamo subito con Donald Trump.
1: È sempre con lui, iniziamo, sempre lui.
0: Che Libero Giornale chiama coglione, che tutti chiamano bimbo minchia, che ormai è una barzelletta, ma io invece sto qua a dirvi.
1: E sei un disco rotto comunque, Luca, è un anno.
0: No,
1: è un
0: io
1: anno
0: sto
1: che ce
0: qua
1: con Trump
0: a difenderlo, perché io ora vi dico questo. Ma quanti soldi spendono scienziati, fisici, astrofisici, ingegneri per capire la relazione nei buchi neri, per capire la quantistica nei buchi neri, per studiare questi oggetti astrali lontano? E non hanno capito che dentro a Donald Trump, studiandolo, troveremo anche là dentro il suo cervello, una singolarità!
1: Grande, grande, grande!
0: E nessuno lo studia!
1: Ma di Trump ne abbiamo altre di cose da dire, perché è passato un mese, ma quante cose!
0: Signori, Iran, Ginevra, cosa, Meloni, poi torneremo in Italia, perché c'è un po' da parlare anche, vannacci, prossime elezioni, per poi chiudere su data center e intelligenza artificiale, per augurarvi
1: una buona estate!

0: questa canzone è dedicata perché se andrete al mare, però prima di andare al mare, oh, finalmente forse si è giunti una svolta sull'Iran, che ne narriamo, mi sembra, da quando è? Da febbraio,
1: da quando
0: da
1: siamo
0: marzo.
1: Nati. Io non mi ricordo nemmeno se abbiamo mai, non abbiamo mai parlato di Iran. È diventata una cosa così tanto quotidiana.
0: Sì, ma infatti ogni volta, pensando che, mi ricordo che avevamo fatto un'intera puntata solo sull'Iran, perché
1: pensando
0: come diceva
1: subito,
0: come
1: cioè,
0: diceva
1: cazzo,
0: Donald,
1: dai.

0: affrontare il caso studio degli astrofisici. Ha fatto regalati soldi facendo diventare una persona l'uomo più ricco al mondo, il secondo uomo più ricco al mondo.
1: E pensa a te, è uno degli uomini più forti del pianeta Terra, presidente degli Stati Uniti.
0: Il boss, il boss. Come ha detto. Però prima di andare al G7, tu lo sai perché tutti dicono: no, Trump ha fatto finire la guerra per lo stretto di Hormuz. No, signori, Trump ha fatto finire la guerra prima perché a Washington ha dovuto combattere una battaglia ancora più grande.
1: Aspetta, non mi dire terroristi. Stiamo parlando, non lo so, di gente eversiva.
0: Bioterroristi.
1: Bioterroristi,
0: però
1: peggio.
0: Piccoli, non quelli umani, piccoli, batteri.
1: Non lo so, nani. Ah, batteri.
0: Niente. Signori, a Washington ci sta la piazza, c'è sta un lungo viale dove c'è sta il monumento a Lincoln, l'obelisco, il Senato, la Casa Bianca. In questa qua, ma ora non mi ricordo il nome, c'è una bella piscina.
1: Buon per lui.
0: Rendo riflettente, quindi l'ha fatta svuotare, ci ha messo il materiale tipo blu, quello là che riflette benissimo la luce del sole.
1: Fantastico.
0: Quando hanno rimesso l'acqua, però, non hanno messo il cloro. In due giorni si è formata una palude perché si sono scordati il cloro.
1: Io non ci credo l'abbia fatto, cioè l'avrà fatto apposta.
0: E non finisce qua, te l'ho detto che deve combattere questa battaglia. Ha detto che sono stati degli eversivi a farlo, che non è colpa sua di non aver messo il cloro, e quindi ha inviato la Guardia Nazionale.
1: La Guardia Nazionale.
0: Cioè, stretto di Hormuz, che c'è, cioè, qua stiamo in attacco. Però
1: cioè, tu vuoi dire che ha ritirato tutte le truppe per difendere Trump?
0: No, però veramente c'è sta la Guardia Nazionale che sta là e dice alla gente: non toccate l'acqua.
1: E la Madonna. Ha un po' di paura. Ma poi non è la sua piscina.
0: Ma è...
1: cioè, non dovrebbe essere un tipo monumento. Un monumento.
0: È un monumento. Ma più che altro, però, bisogna parlare del G7. Perché se si sanno, cioè...

0: tall spine, clenched tooth, open mind, but the way it goes.
1: Swang Song, perché la regia non mi voleva far parlare di questo G7, perché qua dobbiamo tornare in Italia poi da questo G7.
2: Sì, esatto, mi stavo infocando.
1: Nuovo incontro del G7, quindi sette paesi che si incontrano, e niente, e la carissima Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, Giorgia Meloni, sempre amica di Trump, ha litigato con Trump.
2: Beh, che ha fatto questa volta? Cioè, abbiamo,
1: signori,
2: sempre
1: è tornata da
2: tutto
1: G7,
2: quello che ha detto, tutto quello che ha fatto.
1: Non era propaganda di dire: ah, amici, come prima. Ah, Trump poi lo chiama un giornalista, mi sembra di Glassette, se non mi sbaglio, TV8.
2: Mi sembra proprio Parenzo.
1: E Trump gli fa: no, non era Parenzo.
2: Non era Parenzo.
1: E Trump gli fa: no, ma mi ha implorato di fare una foto, e poi ha continuato con gli attacchi. E niente, abbiamo scoperto che anche se lecchi il culo a Donald Trump

0: avendo una singolarità in testa, non si ricorda e quindi ti attacca pure a te quando ha finito.
1: Ancora peggio, perché la Meloni, dopo quello che è successo, no, non mi ha chiesto la cosa, è un'umiliazione quello che mi ha fatto Trump, lei ha aggiunto pure, noi non possiamo perdere questa intesa, questa amicizia con gli Stati Uniti. No. Loro sono il nostro cuore pulsante, non possiamo... Basta!
0: Ti credo,
1: basta,
0: ti posso dire, se no chi se ne compra le squadre di Serie A?
1: Sì, vero. Io non sono abbastanza i soldi, ma poi manco arrivano a noi i soldi.
0: Ma come?
1: Ma arrivano,
0: abbi fede!
1: Ma arrivano a qualche ricco che poi mette tutti i suoi fondi in holdings che stanno tipo, non so, in Paraguay.
0: Abbi fede che ora rimigrano tutti, perché dopo i porti chiusi, dopo il blocco navale, adesso ci sarà la remigrazione, perché giustamente la Gallia ai Galli, l'Elvezia agli Elveti e Roma caput mundi.
1: È perché giustamente non possiamo avere...
0: Quindi alle prossime elezioni voterai che babbo nazionale.
1: Certo,
0: dillo pure
1: certo.
0: Te.
1: Così finalmente vediamo l'Italia degli italiani. Oh. Finalmente. Non so ragazzi se voi siete più siete stanchi di leggere nei citofoni. Siete stanchi di leggere nei citofoni, non lo so, Mohamed, cose. Questa è un'altra polemica che faremo. Ma nel frattempo ascoltiamo...
0: Ma è bello. Ascoltiamo cosa ha dichiarato la Meloni.

0: get a son, only there.
1: Le case popolari, le nostre case popolari, sui citofoni non abbiamo più Giuseppe, non abbiamo più Maria, non abbiamo più Francesco, abbiamo Omar, abbiamo Mohammed, abbiamo Abdul. E questo, cari colleghi della sinistra,
2: collega Mazzalli, la vediamo all'ordine.
1: A noi di Futuro Nazionale.
3: Collega. Ho ascoltato abbastanza.
4: Ma perché ha detto Futuro Nazionale? Che Babbo Nazionale? Sto sbagliando sempre
3: era,
4: il partito.
3: Era Futuro Fascista, era... Mamma mia, quanti appellativi per la sola,
4: perché
3: per
4: ora
3: l'unico
4: bisogna
3: partito.
4: Per l'unico partito.
3: Per l'unico partito che merita
4: con
3: tutto questo.
4: Con i veri italiani, quelli che sono stati in galera, tipo Alemanno, che ha rubato i soldi, però loro sono quelli che riporteranno all'ordine.
3: Lo ha detto Vannacci stesso, noi siamo la feccia.
4: Ma io ti posso dire,
3: noi siamo la feccia, sì.
4: Vannacci,
3: sì,
4: c'ha ragione a dirgli a Meloni, è colpa tua, non hai fatto niente, poraccia. Comunque Giorgio, attaccata da Trump, attaccata da un ex suo, ormai come amici gli è rimasta sulla Lega, che sono impazziti a fargli TikTok a cazzo di cane sul loro profilo.
3: Allora, posso essere sincero, se lo merita. Cioè, hai voluto fare il, come si chiama, l'alleanza più merdosa della storia con Forza Italia, cioè proprio Lega Nord.
4: Lega.
3: Scusa, no, è vero, Lega Italia, perché
4: almeno
3: non vogliamo essere troppo discriminativi.
4: Puoi dire tutto, però Bossi almeno era antifascista.
3: Almeno quello. E in più, dopo tutto questo, ora si ritrova tutti contro Futuro Nazionale, che gli va contro.
4: Ma Futuro Nazionale, ma dove vengono questi esponenti di Futuro Nazionale? Dove
3: facciamo
4: li
3: qualche nome. Laura Ravetto, che prima era la Lega, ora è diventata la nuova figura di Futuro Nazionale. Poi abbiamo come si chiama il signore di prima, che ha fatto la polemica più grande della storia,
4: cioè,
3: il Sasso.
4: Quindi tu mi stai dicendo che tutti questi che adesso in Parlamento giustamente dicono a Meloni che ha fallito su tutto, stavano prima nei partiti di Meloni e Salvini?
3: Come te lo posso spiegare? Sono sempre gli stessi. Che poi vanno sempre, tipo, cambiano casacca per arrivare con il cavallo.
4: Comunque
3: vincitore.
4: Comunque io ti posso dire, stanno diventando veramente delle propagande. Ma che, cioè, se uno riesce a ragionare un attimo, no? Che fai, accendi un attimo due neuroni. No, cioè Vannacci mi promette
3: ma
4: tutti in galera, via la corruzione, via gli immigrati che fanno criminalità. E poi si prende Alemanno, che è stato condannato in sentenza definitiva a un anno e mezzo, che appena uscito in galera ha detto in galera sono tutti di destra. Ma scusa, ma non erano quelli di sinistra violenti che manganellavano la gente?
3: Ma tu che
4: non
3: cosa
4: so
3: ti aspetti?
4: No, il mio cervello sta facendo error.07.
3: Ma
4: cioè,
3: tu perché
4: capisco.
3: Cerchi di ragionare con Vannacci? Con Vannacci
4: perché
3: che
4: è un generale,
3: è
4: un generale.
3: Sì, allora tutto
4: lui
3: quello
4: sul
3: che dice... Ma porca puttana!
4: Lui sul fronte ci è andato!
3: Lui si è paracadutato, no?
4: E lui con la folgore!
3: Ha combattuto!
4: Stava là a fare gira l'elica, romba il motor!
3: So io che li costruiva, faceva. Faceva i trenini, faceva.
4: Quando c'era lui, i treni... Quando ci sarà lui, i treni arriveranno in orario, perché Matteo...
3: Perché ora come sono i treni?
4: Non lo so, chiedete a Matteo, che fa tutto, a parte che il ministro dell'infrastruttura. Tra l'altro, hai visto, a Trenitalia gli hanno hackerato ieri Trenitalia e sono uscite tutte le informazioni.
3: Meritato.
4: Quindi,
3: cioè,
4: signori, se riceverete email strane da Trenitalia, è forse perché dovete ringraziare Matteo Salvini e tutto il Ministero dell'Infrastruttura. Poi, lo sai pure, si è pure dimesso la di Trenitalia.
3: Si è pure dimesso Starmer dell'Inghilterra.
4: Vabbè, ma te posso dire, l'Inghilterra come l'Italia ormai. Dove stanno?
3: Tutto in alto mare.
4: Loredana Bertè.

0: Penso che c'è...
1: Che... Allora, mannaggia è tutto, ma perché dovremmo fare questa remigrazione?
2: Allora, è uscita questa discussione, penso, e ne hanno parlato pure troppo, secondo me.
3: A parte che è pure presa dall'estero, perché mi sembra iniziato col partito la De Farange, Reform UK, a dire sta cosa, di rimandare tutti via.
2: Poi è stato tutto un copione, no, quello che ha detto questo.
3: Vabbè, io ti ricordo, vabbè, in Italia dopo la Brexit, che ora pure gli stessi inglesi che l'hanno votata dicono che è stata una cazzata. Ti ricordi che dopo la Brexit 2016, nel 2017 in Italia c'era Italexit, perché torniamo alla lira.
2: Ma sono ancora convinti, cioè c'è tipo Lega Nord, non Nord, c'è ancora Lega che dice no, siamo in Italia, vogliamo essere sovrani. E
3: ma lo
2: poi...
3: sai pure, vabbè, ma io ti voglio solo ricordarti una cosa, ma lo sai chi era a favore di Putin, che Putin dovrebbe essere, doveva essere candidato per il premio Nobel? Lo sai chi era a favore del ritorno della lira, uscito dall'Europa, uscito
2: dalla
3: NATO?
2: Fammi indovinare.
3: Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
2: Era sempre lei.
3: Matteo Salvini,
2: l'ex presidente che è al governo.
3: E ora
2: da,
3: lo sai chi dice, che Putin, da Putin dobbiamo comprare il gas, che Putin in verità è un uomo che porta ordine, che porteremo ordine e disciplina.
2: No, ora voglio vedere Giuseppe Conte. Sono curioso, buttiamolo pure lui.
3: Allora, Giuseppe Conte non dice ordine e disciplina, quello no. Però con Putin
2: però alziamo le mani, no? Non vogliamo essere troppo cattivi, no?
3: Tanto
2: stiamo sparando a destra, speriamo pure a sinistra, visto già che ci siamo.
3: Perché, scusa, Travaglio non fa filo propaganda russa.
2: Ma quando ha fatto filo propaganda? Ma tu sei fissato.
3: Ah, io sono fissato, scusa. Travaglio arriva e mi dice perché i paesi baltici stanno preparando un'invasione della Russia. Allora, ora i paesi baltici a malapena hanno 10 milioni di persone in 3 paesi diversi. Hanno degli eserciti da 20.000 uomini massimo ognuno, ora che si sono riarmati.
2: Vabbè, ok, ma sono le minchiate che dice Orsini, che poi tipo, non lo so, sulle cose militari. Che cazzo,
3: io su molte cose gli posso dire che Travaglio c'ha ragione su molte cose, però non che non è filo russo.
2: Ma ora forse stiamo forse un poco divagando, perché io volevo introdurre la polemica che ha fatto.
3: No, però tu mi devi dire
2: futuro nazionale,
3: esatto.
2: Ora voglio parlarne.
3: Esatto, è quella che dico, allora, c'è posta per me.
2: Sì, c'è posta. Incazzati pure, perché ora parliamo di un incidente. C'è stato un incidente bruttino e c'è stato un video fatto sull'incidente che non è piaciuto a molti. Ve lo faccio ascoltare un attimo.
4: No, lo giuro, questo è morto.
2: Ecco, questo non è stato, allora facciamo un attimo di contesto.
3: Spiega un attimo, allora, perché non si è capito una minchia.
2: Hai ragione, ho fatto un attimo un video un po' brutto.
3: Vai, applauso nel cesso per la regia, vai, metti il cesso, che te lo metti.
2: Mi devo fare l'autogol. Allora, stavo dicendo, a Ceriale, in provincia di, non lo so, è successo un brutto incidente. Gente ubriaca, giovani ubriachi, giustamente, si mettono alla guida. Però la cosa brutta...
3: quando c'era lui, i giovani arrivavano in orario.
2: Non ci stavano manco le macchine quando c'era lui, quindi non potevi fare sta polemica. Comunque, quello che stavo dicendo è successo quello che è successo. Purtroppo una giovane ragazza ha perso la vita, però quello che ha fatto incazzare, che è un marocchino di origini, no scusa, un italiano di origini marocchine, ha fatto un video tutto ubriaco,
3: allora,
2: dicendo,
3: ti posso dire,
2: è morta,
3: ti posso dire, il problema non
2: spaccano.
3: È che è marocchino, il problema è che quello è un deficiente, e ci hanno ragione a dire che è un deficiente e se ne dovrebbe andare a fanculo, ma non perché è marocchino, ma perché è stupido.
2: Allora, il fatto che abbia fatto sta cazzata non ti permette poi di andare a minacciarlo. Ma tu hai visto quello bordello che ha fatto? Sì, no, senti quello che ha detto la zanzara. Sì, ok, la mia fonte di notizie.
3: Cioè, si è espresso da solo, signori.
2: Però l'ha detto lui. Per cui io mi fido di quello che dice. Poi se n'è andato a fanculo, mi sembra se ne sia andato a...
3: No. Allora, mo il problema qual è? Che intanto... diventerò qualcuno votando per Futuro Nazionale?
2: Caparezza.

0: funziona le...
1: Tu sei fissato.
0: Cosa?
1: Tu sei fissato perché lo sai che...
0: Però aspetta, ti posso dire la mia. Ora, io non attacco perché quello è... Secondo me il problema non è che so tutte le etnie. Il problema è che ci sono degli immigrati che fanno casino e tutto. E quello io ti dico, ma voglio a te, ma rimandali a casa, ma fai la legge. Perché il problema è che parlano per slogan e poi non conoscono manco le leggi. Perché ora in Italia c'è il foglio di via e poi quello fa come gli pare.
1: Ma io non la capisco che cosa avete in mente. Cioè, allora, c'è tutta sta gente che sta male, che non è che fa tipo ste rapine, ste cose per divertimento.
0: Ma io ti ho detto di andare a prendere, cioè io ti ho detto di andare a prendere l'immigrato poraccio che lavora, di prendertela perché è di un'altra razza.
1: Ma questo lavorava? E praticamente...
0: Sì, però è un coglione che mi fa il video là sui morti. A parte che quello è pure reato, perché mi ricordo che tanto è pure omissione di soccorso quello.
1: Vabbè, no, ma...
0: Poi ha fatto pure un altro video.
1: Non è vero, l'avevano già soccorsa e c'era stato già tutto.
0: Ma che
1: vaffanculo
0: io? C'è fatto pure l'altro video che stava là a fa... adesso me ne vado dall'Italia e tutto. Ma io ti dico, ma quello, ma vaffanculo, c'ha ragione a dire. Ma non è perché è di origine marocchina, ma perché è una persona di merda, fine. Ma
1: vabbè,
0: come
1: ma poteva essere
0: pure
1: italiano. E poteva essere bellissimo italiano.
0: Ma che l'avrà detto pure per un italiano? Che è una persona di merda.
1: Sei partito subito in quarta. Io pensavo fosse per... Ma che poi tutti ci calcano sopra.
0: Ma secondo te
1: marocchino,
0: è marocchino. Voto futuro nazionale. Se dico che bomba nazionale da mezz'ora a sta parte.
1: Ma se sei il primo che dice no vabbè, se devono fare bordello questi immigrati, che poi non è immigrato.
0: Allora,
1: io senza parole.
0: Io ti ripeto, a me non me ne frega niente. Se fa reato sono io il primo a dire.
1: Su questo siamo
0: quello
1: d'accordo.
0: Quello lo devi mandare a fare in culo. Non me ne frega niente. Il punto però ti dico, non è che il problema sono tutti gli immigrati. A parte pure gli italiani sono stati immigrati in America e tutto.
1: Bravissimo.
0: No, e venivano trattati come dei cani. Però dettagli. Perché in America... Vabbè.
1: No, sei detto pure questo. Che in Italia... No, che noi in America abbiamo portato la civilizzazione. Non siamo come questi branchi di gente non civilizzata. No, perché questo si dice pure.
0: Vabbè, anche noi questi sono super non civilizzati. È vero, allora, è vero che proprio tutta la media sta diventando incivilizzata. Perché ormai si parla per slogan, si parla per canzoncine.
1: Sì,
0: si
1: vabbè,
0: parla per
1: ma TikTok. Se paragoni l'italiano medio alle persone che vengono in Italia. Cioè io penso che tutta questa differenza poi alla fine non ci sia.
0: No,
1: cioè,
0: su quello dire. C'hai ragione, cioè sono tutte basse.
1: Sì, esatto, ci stiamo facendo la guerra tra poveri. Cioè rimigrazione contro, non lo so, scusa, italiani di bassissimo livello contro gente che è poverissima, che non sa come arrivare a fine mese. Perché lo sappiamo, cioè lo sapete pure voi. Cioè tutte queste gente di colore o fa il lavoro di raccogliere.
0: Sì, però attenzione,
1: le cose
0: però attenzione
1: a 2 euro all'ora.
0: Però io non è che vado là e dico, ah giustifico, ah poverino, ha fatto una rapina dove ha ammazzato una persona perché non c'aveva una lira. No, ha ammazzato comunque una persona. Cioè non è che ha rubato il tocco di pane al supermercato perché c'aveva fame, eh.
1: Ho capito, però devi pensare pure a questa gente. Non è che può fare una rapina
0: al giorno. No.
1: Poi giustamente dice, posso guadagnare di più, faccio una cosa
0: buono,
1: così. Giustamente.
0: Giù
1: Roma, giù.
0: Giù. No. Allora, un conto e mi dici, ho rubato un pezzo di pane al supermercato perché c'avevo fame. Io ti dico là, forse... dobbiamo fare qualcosa per aiutare. Ma non è il problema solo l'immigrato, perché tra un po' saranno pure gli italiani da 25 miliardi di generazioni, per come ci stanno portando.
1: Il problema sono gli immigrati,
0: fai...
1: no?
0: No, il problema è che se delinqui te ne vai a fanculo. Se delinqui sei italiano vai nelle patrie galere. Invece questi parlano, ma parlano tutti per slogan, perché mo stiamo attaccando la destra, ma pure la sinistra non è tanto meglio. Intanto però che facciamo una bella svalutazione. Adriano Celentano.
2: Buonasera.

0: No, mi sa che dobbiamo prenderci un attimo una calmata. Luca, doveva essere una puntata estiva al mare.
1: Vogliamo passare a parlare.
0: Dovevamo stare al mare, ora dove siamo?
1: Però al mare
0: dove siamo?
1: Dove... Allora, io mo ti faccio un collegamento. Al mare, nei posti belli di mare, ci vai coi sorti. Quindi, cosa vuole fare la politica italiana? Almeno secondo me, poi chiamatemi complottista.
0: Che vuole
1: niente,
0: fare?
1: Arricchire vuole fare chi niente. È già ricco.
0: Vabbè, come è sempre successo, come in tutti i governi, giustamente. Tanto, che cosa ci dovevamo aspettare dal governo di destra, no?
1: Ma perché quello di sinistra ha fatto meglio?
0: Vabbè, intanto, allora, non voglio difendere il Movimento 5 Stelle, allora, però intanto il reddito di cittadinanza, lo spazzacorrotti...
1: Buono,
0: mi devi fare rimbangare cose
1: buono.
0: Vecchissime.
1: Il reddito di cittadinanza c'è sta. Il problema qual è? Il problema non è l'idea, come in ogni cosa nella storia. Il problema non sono le idee sono sempre pacifiche. Il problema è l'uomo che le mette in atto. Perché il reddito di cittadinanza, però, c'erano 30.000 persone in Romania che non erano cittadini italiani, che lo percepivano. Dove sono i controlli? Dove sono? Dov'è la Guardia di Finanza?
0: Ok, ma piuttosto che buttarla
1: perché,
0: via.
1: Allora,
0: ma,
1: al poraccio, ma al poraccio italiano lo mandi la Guardia di Finanza? Gli fai un culo così se non paga le cose? Proprio così, se ci vedete su Twitch, così grosso gli fa?
0: Così, come quello di Luca stanotte.
1: Ma vaffanculo. E invece poi che fai? Invece a quello che vade non gli fai un cazzo. E poi al povero gli dici, ah, guarda, è colpa degli immigrati. Di tutti, ecco, gli immigrati.
0: Bravissimo, bravissimo.
1: E poi l'immigrazione è una cazzata. Ma perché uno dovrebbe pagare un immigrato regolare per mandarlo via? Ma prendi quello irregolare che ha commesso reato e dagli un calcio nel culo. O me sbaglio? O me su questo puoi stare d'accordo o no?
0: E dove lo rimpatri? Allora io
1: nel
0: questa
1: paese
0: cosa...
1: suo.
0: Ma sai quanto ci vuole per fare una cosa del genere? Ma infatti
1: ce l'abbiamo una marina militare? Ce l'abbiamo un'aeronautica?
0: Ma che, come pensi che funziona? Tipo taxi che ti portano a casa?
1: Sì.
0: Devi avere il contratto, la cosa, devi
1: parlare con
0: la... Ma che contratto?
1: Che con contratto?
0: Devi parlare con l'ambasciata, devi fare la cosa.
1: Il paese suo ci chiama, perché chiama e dice sì, me lo riprendo, se non lo fai... Allora vorrà dire che daremo meno fondi a quel paese, perché magari in molti paesi l'Italia c'ha i impicci affari che poi non si ripercuotono sulla popolazione italiana, però non è un problema di destra o sinistra, sono tutte e due che ci mangiano sopra.
0: Giustamente.
1: Perché lo sai, Leni, quanti contratti c'ha per l'estrazione del petrolio davanti le coste
0: di Libia.
1: Esatto.
0: Davanti,
1: l'Egitto.
0: L'Egitto.
1: Vabbè, lo stato di Israele.
0: Vabbè, ma dico, almeno i poveri italiani possono, non lo so, godere di queste cose, possono giovare di tutti questi.
1: Ah, di cosa?
0: Sono un po' cosp-
1: l'hai sentita la canzone di prima? L'hai sentita la canzone di prima? Il prezzo del petrolio aumenta, aumentano le spese mediche.
0: Ma
1: l'istruzione cala.
0: Le tasse non sono abbastanza.
1: Ci hanno rincoglionito su sti social, perché ci rincoglioniscono.
0: E allora sai qual è la soluzione? La patrimoniale.
1: E che
0: facciamo così? Allora,
1: ah, sì, sì, tasso.
0: Tassiamo i patrimoni sopra i 2 milioni. Così
1: esatto,
0: la gente.
1: No,
0: che...
1: allora. Ora, che mi sembra che l'aveva detta Frattogliani. Allora, io quante
0: volte
1: ho attaccato Frattogliani e Bonelli? Quante volte gli dico che quei
0: i
1: due sono come i carabinieri che devono andare sempre in due per fare uno? Quanto ho attaccato Bonelli sul nucleare perché ha iniziato a sparare delle cazzate a fa. No, perché devi specificare che ci debba essere il dual use? Caro Bonelli, l'Italia ha firmato il Non Proliferation Treaty, ovvero un trattato che già ti vieta il dual use.
0: Ma torna alla patrimoniale. Non me ne frega un cazzo dei
1: centri nucleari. Abbiamo attaccato uno, fammi attaccare pure là. Ah, l'energia nucleare, allora come la produci l'energia? A scuregge?
0: Magari.
1: Cioè vogliamo andare avanti con le mucche che se mangiano le cose?
0: E da lì ricaviamo il coso. E ricaviamo il metano, no? Per alimentarci.
1: Sì, vabbè. Che poi ci sarebbe pure una cosa che si chiama reazione Fischer-Tropsch, che produrrebbe gli idrocarburi. Oh,
0: rap futuristico. Ma questo è un altro discorso.
2: Ma che è sta paranoia?
3: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare. Lo fanno tutti tranne te.
3: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
3: Ok.

0: perché ormai, cioè, abbiamo un problema di energia, abbiamo un problema di idrocarburi. Il nucleare veramente potrebbe risolvere questo, invece noi ancora ci scanniamo. O forse ora te lo mettono così per propagandarlo, perché lo sai chi ha creato il problema energetico pure?
1: Trump,
0: no,
1: Putin.
0: Trump. No, non sono loro.
1: Beh, che è
0: il data center. Ora l'economia americana gira intorno ai data center.
1: No, ma dai, cioè, stai parlando di ChatGPT? Di ChatGPT?
0: Il 48% del PIL americano in 10 anni è diventato collegato ai data center. Infatti, lo stato americano col PIL, con la produzione interna lorda più alta, è diventato il Texas, perché hanno un minor costo per la produzione di energia elettrica.
1: Veramente?
0: Sì.
1: Perché costa di meno l'energia.
0: Questo problema,
1: quindi...
0: quindi loro la usano. I data center sono dei centri, diciamo, di analisi dati dove contengono i dati. Non lo so, tu che fai informatica lo sai meglio di
1: me. Vabbè, te lo dico io. I data center sono luoghi dove ci stanno i dati, ok?
0: Che consumano un botto di energia, sprecano un botto d'acqua per raffreddarsi.
1: Purtroppo è vero.
0: E niente, però, qual è il problema? Che si sta creando una bolla intorno a queste IA, perché poi la IA non sta producendo un valore.
1: Allora,
0: un qualcosa di fisico. Bono,
1: cerchiamo un attimo
0: che
1: di
0: tu
1: spiegare.
0: Hai detto le aziende, hai visto che da un anno le aziende licenziavano perché sostituivano con gli IA? Hai visto gli ultimi dati? Hanno dovuto riassumere tutti, perché gli IA sì, è utile se devi fare task, assegni task, completa task, ma l'IA non è capace di fare l'umano.
1: Allora, cerchiamo un attimo di dare una spiegazione.
0: Okay. Spiega.
1: Cioè, cerchiamo di spiegare.
0: Vai, spiega.
1: Intelligenza artificiale.
0: Poi mostra c'è l'assegno che ti ha dato, che ne so, padre.
1: Sì, sì, Bill Gates. Sam Altman, OpenAI, eccetera, eccetera.
0: L'altro, quello di Palantir, come si chiama?
1: Peter Thiel, come si chiama?
0: Che tanto gli si sono dimezzate le azioni, perché tipo doveva fare un contratto, tipo mi sembra, con lo Stato francese. Lo Stato francese ha fatto, ma lo sai che è? Io le cose me le faccio da solo.
1: Bastardo. No, comunque, che stavo dicendo?
0: Dal punto di vista francese,
1: no, il bastardo era Palantir, non grande la Francia, anzi, che ha voluto pure abbandonare Windows a favore di Linux per la sovranità dei sistemi operativi. Ma tornando ai data center e all'intelligenza artificiale,
0: ma aspetta, citiamo un'intelligenza artificiale.
1: Non mi...
0: citiamo un'intelligenza artificiale sovrana.
1: Diamo esatto.
0: Perché pure l'Italia ha provato a fare la sua sovranità, solo
1: finalmente.
0: L'intelligenza artificiale quanto è durata?
1: È durata nemmeno un giorno, perché fa cagare. Vabbè, non vi dico nemmeno le risposte che dà, perché non ha senso.
0: Però,
1: non voglio nemmeno spenderci.
0: Dai.
1: Parlando di data center, l'intelligenza artificiale non è per sostituire le persone, è per appoggiare le persone, che poi effettivamente automatizza un bel po' di lavoro.
0: Sì,
1: che
0: come motore di ricerca lo potremmo usare.
1: Non te lo consiglio, perché consumi un'infinità. Se vuoi fare una ricerca tipo come si fa la pasta al pomodoro, te la cerchi su YouTube, su Google, anziché andare
0: al pomodoro.
1: Coso.
0: Ma so cucinare, di quello diglielo al panzone del Texas.
1: Che non so
0: se mangia le ciambelle, va a mangiare la salsa barbecue, va.
1: Ce l'hai proprio con i texani.
0: Sì, tanto,
1: stai rosicando, stai a rosicare, che ti rubano il lavoro. Ti rubano il lavoro, giustamente.
0: Ah, rubano il lavoro, sì, l'intelligenza
1: artificiale.
0: Sì, texani.
1: Poi vediamo. I texani.
0: Poi comunque, qual è il problema però di tutto questo? Che si sta creando una bolla.
1: Sì, allora molti dicono l'intelligenza artificiale non è così tanto che ti rimpiazza tutte le persone, il valore.
0: Ma non
1: è
0: lascia perdere le persone, che già hanno capito molte aziende che non si può licenziare le persone e sostituirle. Infatti hanno riassunto.
1: Ci stanno investendo così tanti soldi?
0: Il problema è che stanno investendo, si sta creando una bolla, giri di investimento, dove le azioni delle società salgono, ma non c'è un valore reale, perché sono società A, compra le azioni di società B, che poi con i soldi che ha guadagnato dal comprare le azioni le reinveste in C, che le reinveste A. Si salgono, ma i soldi sono sempre gli stessi, non producono niente di reale. Ormai l'America, il 48% del PIL è collegato a ciò. Collegando a ciò, in America le pensioni, i fondi pensione investono su quelle. Cavolo, succede che te fai un altro disastro come il 2007.
1: Allora, io
0: se
1: ti
0: non
1: dirò,
0: peggio.
1: Io ti dirò, in realtà qualche cosa si sta vedendo. In realtà non è che tutto fuffa. Sai cos'è ancora più fuffa? Sai qual è l'azienda che è veramente un buco nero di soldi? Io ti dirò SpaceX.
0: Ma non è vero, io non ci
1: come
0: credo.
1: Come SpaceX?
0: Io non ci credo.
1: Ti ha pagato. Ah, hai investito in SpaceX?
0: Allora, adesso.
1: Sono curioso.
0: Dopo parleremo di Elon Musk, subito dopo. Però adesso un po' di felicità. Alfano.

0: Disfelicità! Questa secondo me l'ha cantata Musk quando è diventato trilionario, però già adesso non è più trilionario.
1: Nel giro di 2 settimane è stato il suo sogno, si è avverato per un paio di giorni. E
0: posso
1: poi
0: dire una cosa? Non a lui, lui fa a lui, è un paraculo come tutti, che gli fregate, ruba i soldi, te scamma la gente.
1: È giusto, no? Godo, siamo nel capitalismo.
0: Godo per voi coglioni che gli andate dietro e lo esaltate. Quello là su Marte, col cazzo che ci porta.
1: Ma poi non è la questione su Marte, non su Marte, cose. No, ma se l'è meritato. No, ma lui è un genio, un visionario, è riuscito ad arrivare a un triliardo.
2: Un genio,
1: sì.
0: Uno
1: basta,
0: che ha licenziato gli ingegneri di SpaceX perché gli hanno detto: se fai il razzo a punta è inutile. Lui: lo voglio a punta.
1: Lo stesso per Tesla. Dovevano usare tipo, non lo so, i, come si chiamano, dei sensori laser per cercare di fare le...
0: Il Cybertruck, dove sta il Cybertruck? Affanculo.
1: Uno, okay, due, per la cosa autonoma, per la guida autonoma devono installare pure, come si chiamano, i sensori laser per tracciare le distanze. No, usiamo la telecamera bidimensionale, no?
0: Comunque,
1: porca
0: signori,
1: puttana.
0: Migliore scammer del mondo Elon Musk. Però
1: è uno dei più potenti uomini sulla faccia della terra è sempre Elon Musk, grazie a tutti questi soldi.
0: Ah, che poi ci ricordiamo quando è entrato nel governo americano e dopo un anno ha detto: il mio lavoro è finito e se n'è andato.
1: È entrato, ha spaccato, è uscito. Ciao.
0: Come si chiamava quella cosa? Il Doge.
1: Ah, il Doge. Sì.
0: Doge.
1: Tanto lo rivedremo alla, come si chiama, all'alba delle prossime elezioni.
0: Li
1: ci sarà,
0: tutti.
1: Ci sarà, ci.
0: Pure Zuckerberg, Bezos, tutti questi prima tutti pro Trump, ma visto mo già prendono le distanze,
1: e
0: no?
1: E poi il prossimo che dovrà salire, ne vedremo.
0: Vabbè, ma tanto è dai tempi di Kennedy che il presidente americano è solo un civile che fa il rappresentante d'America e non fa un cavolo. E invece è tutto quelli che gli stanno intorno, il deep state che fa.
1: Certo, tutti gli illuminati, no? Tutto il,
0: vabbè, tu, il segretario
1: coso
0: di Stato, il vicepresidente che fanno. Ma non hai visto che ormai quei tre sembrano il trio dell'Ave Maria, Trump,
1: ma
0: Vance,
1: perché gli altri ministri
0: Rubio
1: non sanno fare niente? Ma l'hai visto il ministro sulla, come si chiama, sulla
0: Skin
1: salute?
0: Vabbè, lascia perdere Kennedy, che quello sta ricogliendo.
1: Mannà, non mi veniva. Exet.
0: Poi il nipote, vabbè, Exet è alcolizzato come metà dell'amministrazione.
1: Cioè, uno meglio di quelli.
0: Però, 17:56, signori, anche questa puntata speciale di Polizzara di giugno è finita. Che
1: per
0: vi
1: cui
0: vogliamo dire? Forse ne faremo un'altra pure per, non lo so, per luglio. Comunque, Polizzara
1: so,
0: finisce qua,
1: vedere.
0: Poliradio no, subito dopo di noi Uncharted, finale 19. Nerd 19 e 20, fritto misto dalle 20 alle 21.
1: E ragazzi, signore, mi raccomando, remigratevi tutti, tornate nelle vostre case.
0: Tornate a
1: divertitevi.
0: Posso dire una cosa? Aspetta, non chiude. Ma vaffanculo, a te è la remigrazione.
3: Io voglio l'immigrazione.
0: Io voglio l'immigrazione e il rifondamento dell'impero romano, perché il mare era nostrum e nostro tornerà. Se il

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
17: All of the hits from yesterday to today. Only

0: today. Change the way you listen to music.
1: Le ore 18 e 2 minuti, amiche e amici, torna Uncharts, ciao maestro.
2: Ciao Dank.
1: Ciao Davide.
2: Ciao. Ciao Davide.
1: Ragazzi, ci sono grosse novità.

0: Esci dalla tua comfort zone. Esplora un mondo di musica. Sta per iniziare Uncharts.
1: Ragazzi, c'è stato uno scatto di un atletismo invidiabile. Il maestro è appena uscito dallo studio, è subito rientrato.
2: Ho l'acqua, perché all'acqua. Mi raccomando, bisogna bere tanta acqua con questo caldo incredibile che c'è fuori. Qua dentro stranamente non fa così caldo come pensavo.
1: No, no, c'è solo il tepore dei corpi caldi dei membri di Polizzara che sono andati in onda.
3: Scaldato gli animi.
1: Che hanno scaldato gli animi e anche l'ambiente. Ma ora tocca a noi, tocca ad Uncharts. Ben ritrovati a tutti dopo un paio di settimane di stop, causa vacanza,
2: esatto,
1: e sessione.
2: Questa sarà la versione Uncharts estate con cadenza bisettimanale.
1: Esatto, esatto. Con grosse novità, perché insomma siamo in talks con alcuni giovani talenti di questa radio per il futuro di Uncharts, la prossima stagione, ma anche questi episodi,
2: esatto,
1: così estivi.
2: Ampliamo il cast e portiamo il programma a un livello successivo.
1: Assolutamente. Noi speriamo per la prossima stagione, quando avremo il tempo insomma di organizzarci, di riuscire veramente a portare il programma a un livello successivo. Ma per adesso vi presentiamo i nuovi membri, che sono Davide, che
3: ciao
1: è qui con
3: tutti.
1: Noi
3: ciao.
1: E Ettore, che avete forse, no, non hanno mai sentito in presenza,
2: non
1: forse
2: credo.
1: L'ultima puntata, quella sull'estate, non so se era riuscito.
2: No,
1: che comunque,
2: no. Non ho ancora sentito, ma arriverà
1: che, beh, hanno già sentito da qualche altra parte, sicuramente in Pizza e Fichi o in Domenica Luna,
3: sì.
1: Così come Davide, e che oggi hanno contribuito alla playlist di oggi, che è una playlist importante per un argomento importante, per una puntata importante, perché ieri c'è stato il Global Beatles Day, che è questa ricorrenza che c'è ogni 25 giugno, perché si ricordava un avvenimento particolarmente importante per la storia dei Beatles, e quindi lo si è scelto per questa giornata mondiale dei Beatles, e oggi dedichiamo una puntata proprio a questo gruppo importantissimo e anche un po' alle carriere soliste dei vari membri.
2: Perché ce n'è veramente da trovare tantissime perle, anche nelle categorie carriere di tutti i solisti.
1: Esatto, il 25 giugno cosa succedeva? Veniva mandata in onda questa canzone.

0: La coda di questa canzone è talmente bella che non...
1: She loves you, yeah.
0: Che si fa fatica a parlare
1: così
0: sopra.
1: Si ritorna un attimo una vecchia hit così interpolata.
0: Bellissimo, cioè,
1: per ridere un po'.
0: I Beatles assolutamente, c'è questo meme che sono stati i primi a fare praticamente tutto, però in alcuni casi è vero, sono stati anche uno dei primissimi gruppi o dei primissimi così fenomeni pop ad autocitarsi.
1: Sì.
0: Cioè l'autocitazione dei Beatles era ovunque.
1: E con questa canzone, questa All You Need Is Love, sono stati il primo gruppo a suonare in diretta planetaria, quindi in mondo visione, su un programma TV che si chiamava Our World, mi sembra.
0: Sì, uno speciale.
1: Il primo speciale appunto di mondo visione, il 25 giugno 1967, quindi l'anno prossimo saranno 60 anni di giornata mondiale dei Beatles.
0: E chissà come mai hanno scelto proprio quest'anno di spingerla così tanto con la reissue del video a colori, che sono 59 anni, cioè potevano aspettare a fare il 60esimo, non so. Tra l'altro credo
1: magari
0: che
1: il 60esimo faranno qualcosa di ancora
0: più, meglio.
1: Faranno risorgere dai morti John Lennon e George
0: Harrison. Lo speriamo.
1: Dio.
2: Immaginate John Lennon zombie che entra in studio con i Beatles.
0: Ma John Lennon nel 2026 secondo me sarebbe necessario, cioè intanto amerebbe alla follia Twitter.
2: Madonna. Sì, sicuramente.
1: Assolutamente. John Lennon avrebbe fatto veramente i numeri su
0: così come Twitter. Così come è amato dalla sua reincarnazione, cioè Liam Gallagher, che effettivamente sta sempre su Twitter, ma poi cioè, sarebbe un meme lord di quelli incredibili, così come lo è stato ai suoi tempi. Si parlava di i Beatles sono stati i primi a fare, cioè se guardate il documentario Get Back, cioè Lennon che fa i meme letteralmente,
1: che fa le camminate.
0: Esatto, un grande. E oggi appunto qui ad Anchatz ripercorriamo un po', per quanto sia possibile farlo in un'ora, la discografia e la carriera dei Beatles, sia come gruppo sia come solisti, per fare un po' un macro argomento che non fosse proprio solo una monografica sulla band, perché poi da quando si sono sciolti hanno avuto anche delle carriere strepitose.
1: Fior di carriere.
0: Fior di carriere, soprattutto negli anni 70, perché sì, erano tutti nel loro prime. Ma aspettiamo un attimo a buttarci sugli anni 70, perché nel 1963 in un giorno solo registravano il loro debutto, prendendo praticamente tutte le canzoni che suonavano nei live e suonandole in 12 ore. Fatto, finito.
1: A posto. Ancora, a quei tempi ancora l'album era semplicemente una collezione di canzoni così prese anche un po' a caso.
0: Esatto.
2: Sì,
1: i primi a fare l'album saranno ovviamente sempre loro.
0: Sempre loro. Anche Frank Sinatra con In the Wismal Hours of the Morning, forse. Sì. Però sempre nel 63, quindi diciamo che sono pari merito. Tra l'altro, proprio Please Please Me, nella copertina porta scritto Please Please Me e altre 12 canzoni. Chi se ne frega, poi erano talmente belle che non si potevano non prendere in considerazione, proprio come la canzone che chiude quest'album, che è Twist and Shout, dove c'è John Lennon che è assolutamente esausto dalla giornata.

0: Twist and Shout, una cover degli Isley Brothers, una delle tantissime band e artisti di black music a cui i Beatles si sono ispirati, che chiudeva Please Please Me, l'album di debutto, uscito per la EMI.
1: Mm-hmm, esattamente. La cosa più interessante in realtà è che i Beatles non si sono rivolti direttamente agli EMI per, appunto, per produrre il loro primo album, ma sono passati a diverse etichette prima. Una di queste etichette ha rifiutato i Beatles, e il discografico in questione sosteneva che i Beatles non avrebbero mai avuto successo perché la loro musica non era sufficientemente potente, e non potente nel senso di
0: che faceva
1: presa sulle persone, e che molto presto i gruppi rock con le chitarre sarebbero spariti nel nulla, e quindi non aveva senso investire in un gruppo del genere.
0: Mai prediction più sbagliata.
2: Immagino che quest'uomo sia stato poi brutalizzato. Crocifisso in sala Beatles.
0: E anche grazie ai Beatles poi in realtà questa transizione verso le band chitarristiche avvenne tra gli anni 60 e gli anni 70.
2: Poi Madonna, i Beatles che non fanno presa sulla gente.
1: Sì, loro proprio.
0: Proprio totalmente sbagliato.
2: Vogliamo parlare della Beatlemania.
0: E la Decca, che era l'etichetta in questione ha preso un bel granchio enorme, mentre la EMI poi è stata l'etichetta che si è basata sui Beatles. Cioè il fatto che questi siano stata la band più importante della storia è non si può contraddire, perché ci sono intere vite, intere istituzioni che si basano semplicemente sugli 8 anni per cui loro hanno pubblicato album.
1: Sì, assolutamente.
0: È una cosa incredibile, e mi sento anche abbastanza fortunato dal fatto che siano anche la mia band preferita, perché c'è talmente tanto materiale
2: in 7-8 anni che, se pensi, sì, a me fa ancora strano, sì, cioè, che siano durati così poco.
0: Sì,
2: ma adesso
0: sì,
2: hai band che durano 20-30 anni e fanno magari un decimo di quello che
0: dell'impatto.
2: Hanno fatto
0: gli stessi Rolling Stones, che tra l'altro hanno fatto uscire il loro nuovo album.
2: I Rolling Stones ormai stendiamo un beco pietoso.
1: Ma come la maggior parte delle band, secondo me.
2: Sì, che arrivano a queste longevità.
1: Io sono sempre stato dell'opinione che una band ha un tot di canzoni che può dare. Mm-hmm. E finito quel tot di canzoni, a quel punto, secondo me,
2: assolutamente.
1: O ti ritiri o cambi comunque.
2: Assolutamente.
1: Radicalmente.
2: Devi sapere quando uscire di scena. E i Beatles sicuramente lo sapevano.
1: L'hanno fatto nel modo migliore, credo io.
0: Incazzandosi.
2: E tra un po' menandosi a vicenda.
0: Sì, sì, sì. Ma tra l'altro, una cosa molto interessante delle carriere soliste dei Beatles è che in realtà si scopre che poi la vera frattura era tra McCartney e il resto del gruppo. Mm. Cioè, è uscito anche un documentario su, credo, Prime Video, dell'inizio della carriera solista di Paul McCartney, che dimostra come in realtà poi gli altri, bene o male, sono stati abbastanza coesi. Tant'è che se andate a vedere le liner notes, diciamo, degli album solisti degli altri Beatles, il batterista all'inizio anni 70 è quasi sempre Ringo.
2: Ringo chi può odiare Ringo?
0: Nessuno, assolutamente
2: nessuno. A parte forse Giorgio
0: che avrebbe degli ottimi motivi, ma poi di fatti non l'ha mai odiato, anzi sono sempre stati amicissimi, nonostante il tradimento. Mamma mia, le vere amicizie che superano anche queste cose.
2: Incredibile.
1: Oddio, superare.
0: E tra l'altro
2: peace and love.
0: Sì, tra l'altro a George Harrison poi è andata male, ha subito lo stesso danno da parte del suo altro grande amico Eric Clapton. A proposito di
2: Eric Clapton, è uno molto odiabile
0: molto odiabile,
1: e aveva scritto tra l'altro una canzone sulla moglie di George Harrison, se non vado errato,
2: non era Leila?
1: Fosse Leila, sì, infatti,
2: che era tipo la sua canzone più famosa.
0: Sì, sì,
2: la seconda canzone più famosa.
0: Eric Clapton originale 71 della storia.
2: Eric Clapton veramente un 71 incredibile. Invece, se chiamate allo 02239 non ho più i numeri, non me li ricordo più.
0: 9924 75
2: o 76, potete chiamarci al 320-320-5652, potete scriverci su WhatsApp a @ PoliRadioBot su Telegram, potete scriverci, mandarci vocali, foto,
0: audio,
2: possibilmente non news non richiesti, magari no.
0: Sì, infatti.
2: Ma tutto il resto potete farlo, e potete guardarci su poliradio.it/ Poliradio. Sì, twitch.tv/poliradioit è il caldo.
0: È il caldo.
1: Ci sta ammazzando.
0: Per la radiovisione, ora avanziamo di un anno con Hard Day's Night.

0: La title track del loro terzo album,
1: sì. E del loro primo film.
0: E del loro primo film, un film comico che fa veramente... Ecco, secondo me uno dei motivi del successo così strepitoso dei Beatles era che erano simpatici, cioè facevano ridere.
1: Sì. Sì, avevano anche la loro presenza, il loro carisma.
2: Beh, anche famose le loro risposte alle interviste in modo assolutamente ironico e disinvolto rispetto all'effettivo senso della domanda.
0: Sì, ce ne sono tantissime. Lo stesso Hard Day's Night ne contiene alcune, tipo...
1: Beh, le loro risposte alle interviste però gli hanno portato anche non pochi casini.
2: Sì, assolutamente.
0: Tipo, vabbè, siamo più famosi di Gesù, quello, il più grande casino che hanno avuto in America.
1: O il non andare a colazione con la moglie del presidente delle Filippine.
0: Esatto.
1: Che gli ha portati a una caccia all'uomo terrificante.
2: E per non parlare degli scandali con la droga, quando chiesero a Paul McCartney: hai mai provato droga? E lui ha risposto sinceramente.
0: Sì,
2: la risposta.
1: Ovvio.
0: Sì, sì, è vero.
2: Non era un gran segreto, ecco.
1: Che razza di domanda è?
0: E facendo, tra l'altro, nel 67, diciamo che potevano arrivarci anche senza chiederglielo. Però le risposte.
1: Fai vedere la copertina di Sgt. Pepper.
0: Sì, infatti,
2: è esattamente quello, signori, che ho pensato anche io.
1: Signore, secondo te?
0: Veda un po' lei, come diceva il sindaco di Genova. Le risposte che mi ricordo che mi hanno fatto molto ridere erano tipo quando hanno chiesto a John Lennon: e tu che Beatles sei? E lui ha detto Eric. Oppure quando sempre era spesso lui a rispondere così, quando gli hanno chiesto come siete arrivati in America e lui ha detto: abbiamo girato a destra dopo la Groenlandia.
2: Era bella anche la risposta quando erano tutte e quattro assieme e gli chiedono, e fa: vorreste cantarci qualche cosa? E fa: no, servono i soldi prima.
0: Oppure quando, quando gli chiedono sempre in America nella conferenza stampa,
1: certo che in America hanno bravi a fare domande,
0: sì,
1: del
0: sì,
1: cazzo.
0: Sì, sì, bravissimi. Quando gli chiedono: ma voi siete i nuovi Elvis? E loro, imitando Elvis, fanno no. Bellissimo.
2: Adoro.
0: Nel 64 poi fanno appunto il loro primo film, Hard Day's Night, ovviamente successo clamoroso, replicano con Help. Tra l'altro, nelle cui riprese cominciano a fumare pesantemente marijuana dopo che gli era stata consigliata da Bob Dylan, e si vede nel 65 con quello che George Harrison ha definito come The Pot Album, cioè Rubber Soul, che si apriva così.

0: Forse... Se Paul McCartney ti dice che la droga è bella, che la droga sì, e Damiano De Maeskin ti dice che la droga no, tu a chi devi ascoltare?
1: Scusate, lasciamo all'interpretazione.
0: Scusate, dai, esatto, lasciamo come esercizio al lettore.
1: Era Drive My Car l'apertura di Rubber Soul, nonché l'unica canzone normale di quell'album, cioè l'unica canzone stile vecchi Beatles, mm-hmm, per un album che poi dalla seconda in poi sarebbe stato
0: il watershed moment.
1: Assolutamente, sarebbe stato tutt'altro, avrebbe aperto una stagione poi che si sarebbe conclusa solo con la fine della band, e avrebbe portato anche poi a Revolver, l'album successivo.
0: Qui è il momento in cui i Beatles iniziano a venire considerati come dei veri artisti.
1: Assolutamente. Sì. E forse l'apice di perfezione per quanto riguarda la realizzazione degli album avviene nel 67 con Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
0: Alcuni dicono il primo concept album?
2: In un certo senso, secondo me. Potrebbe. Sì, secondo me.
1: Concept sì, perché c'è anche la definizione di concept album è molto vaga.
2: Labile, sì, sì.
1: Io considero un concept album tipo The Lamb Lies Down on Broadway di Genesis, cioè dove c'è proprio una storia come se fosse un'opera teatrale. Sgt. Pepper's sì, c'è un concetto di fondo, ci sono dei personaggi, però
0: che
1: poi
0: sono
1: le canzoni
0: appunto la loro
1: mezzo.
0: Questa band fittizia. Del Sgt. Pepper, però
2: devo dire che è tipico di molti artisti, soprattutto quelli che magari non così talentuosi a mio avviso, quello di partire con l'idea di un concept album, poi inserire 5 tracce fitte che non c'entrano assolutamente un cazzo,
0: però sono belle, dai. Che fai, te ne privi?
2: Uno dei miei dischi preferiti è così, però mi lascia sempre un po' con l'amaro in bocca sta cosa.
1: Uno dei personaggi di quell'album lì era Billy Shears, che altri non era che il buon Ringo Starr, che cantava With a Little Help from My Friends in una delle transizioni tra tracce migliori, sì, secondo me, di sempre, tra la title track e questa qui, ed è la seconda traccia di Sgt. Pepper's che ascoltiamo ora.

0: molto.
1: Tra l'altro, benissimo, perfetto per questa vibe.
0: Assolutamente, tra l'altro l'ho ascoltato ieri sera per celebrare il Global Beatles Day e ho scelto di ascoltare la versione che si trova all'interno della versione deluxe del 2017 in mono, la versione in mono che è quella originale, vi giuro, un album diverso. Non so, cioè, ho anche ascoltato la versione mono di Revolver per capire se era tanto diverso dalla versione stereo che conosciamo da sempre. No, sono quasi uguali. Oh, la versione mono di Sgt. Pepper's è totalmente diversa da quella di da quella stereo. Non come canzoni, ovviamente, cioè come sound proprio.
2: Però si perde tanto, secondo me. Cioè, la versione mono dico, intendo, secondo me si perde un pochettino.
1: Diciamo che era il modo in cui erano state pensate originariamente.
0: Sì, sì, sì. Tutti questi album fino a Abbey Road sono usciti in mono prima. La versione stereo era quella un po' più da audiofili che facevano giusto per farla e per farla uscire anche in stereo.
1: Però anche ai tempi non è che c'era tanto, non si pensava tanto a fare i mixing. Infatti no. Vedi, poi è stato replicato nei mix del 2009, che sono pessimi, quelli che trovi in streaming, pessimi, che sono orribili,
0: orrendi.
1: E c'era chi diceva che secondo alcuni questa è un po' la causa del perché c'è questa idea che i Beatles siano sopravvalutati, che questa wave di che schifi Beatles nasce proprio da questi mix che fanno schifo
0: e quelli
1: e che è il modo in cui la maggior parte delle persone li conosce.
0: Esatto, la remaster del 2009. Invece no, il mix mono era è quello più storicamente accurato, perché è quello per cui i Beatles stessi presenziavano alle sessioni.
2: Sì, è chiaro. Tuttavia, però, per il fatto, partendo dal presupposto, io sono uno che è fissato con l'audio stereo, non riesco ad ascoltare nulla che sia in mono, mi dà troppo fastidio, perché sono fatto così.
1: Diciamo che ormai siamo abituati. Siamo abituati a che il suono deve essere in una certa maniera.
2: Per un periodo non avevo capito perché, ma il mio computer non mi faceva ascoltare le tracce, le canzoni in stereo, solo in mono. Ho smesso di usare il computer per un periodo, perché mi dava troppo fastidio di non sentire in stereo.
0: Però hai ragione, comunque, ascoltandolo ieri sono rimasto estasiato da tutte le cose che non conoscevo, tutti i piccoli dettagli, tipo tra l'inizio di Sgt. Pepper's Reprise, che è molto diverso, si sente proprio il naso, eccetera, e quindi ho apprezzato molto la versione in mono. Però c'è da dire che tutto l'ambiente che senti nella versione stereo, soprattutto poi col mix del 2017,
1: quello di Giles Martin, che era il figlio, esatto, di George, che era il loro ingegnere di fiducia,
0: il loro produttore proprio, tutte le voci anche che si scambiano tra una cuffia e l'altra, soprattutto in Sgt. Pepper's, si perde molto con la versione mono, che è appunto monolitica, come dice anche la parola, cioè è bella lì stampata in faccia. E per questioni che tu sai meglio di noi, tra l'altro essendo anche del mestiere, per questioni di copresenza, diciamo, in una certa frequenza, la voce spesso va dietro agli strumenti. È una cosa che chiaramente nella versione stereo non si sente. Però vi raccomando, se siete fissati come noi coi Beatles, se avete la possibilità, ascoltate tutte le versioni che riuscite degli album che amate, perché si scoprono cose.
2: Comunque dai sempre un tentativo, sempre, perché scopri sempre cose un pochettino nuove, secondo
0: sì,
2: me.
0: Sì, sì, più che
2: cioè, varie versioni.
0: Più che per apprezzare poi
1: che è il marchio, secondo me, di un album veramente stellare.
0: Storico. Sì, sì, sì.
1: Tutte le volte trovi qualcosa di diverso.
0: Più che per
1: ma in generale di un'opera d'arte.
0: Vero, vero,
1: secondo
0: vero.
1: Secondo me sì, quello che rende un'opera d'arte è veramente un capolavoro.
0: Come quando per un quadro famoso ti vai a guardare i disegni, per dire.
1: Sì.
0: Le bozze. Comunque, più che per apprezzare il sound della versione mono, la consiglio proprio per questi piccoli dettagli che sono diversi, cioè sono proprio diversi. Non so come mai sia successa questa cosa. A proposito di grandi opere e di grandi album monolitici, è arrivato il momento.
1: Passiamo al mio amore.
0: Di un assaggino del White Album.
1: Un album veramente incredibile. Self-titled, l'album bianco. Un album che ha veramente dentro la qualsiasi, e inizia con un fantastico riff sui Beach Boys, che è Back in the USSR.

0: Cioè, un disco che inizia così, quindi con, sì, con questa mezza parodia dei Beach Boys, e continua con continua con Glass Onion, quindi una canzone che prende in giro da qualunque,
1: sì,
0: ogni singola cosa che è stata detta sui Beatles fino ad allora,
1: e per il famoso autocitazionismo, e poi finisce, perché è la penultima traccia, con una delle dei pezzi più sperimentali della storia della musica, e in particolare di John Lennon, per sfatare ancora una volta Scaruffi, che diceva che Lennon
2: finalmente
1: sempre solo fatto canzoni pop. Non è vero un cazzo, perché soprattutto con Yoko Ono, che era una pazza grandissima anche lei,
0: Yoko Ono ingiustamente
1: odiata,
0: accusata della,
2: sono in disaccordo su quest'ultima parte,
1: no,
2: qua.
1: No, tu odi
0: Yoko Ono una grande. Mm. Yoko Ono veramente una grande, ingiustamente accusata di aver distrutto i Beatles. Non c'entra un cazzo.
2: No, no, no, allora, secondo me era un mix di cose un pochettino.
0: Ma sì.
2: A me piaceva la versione di Paul McCartney sulla fine dei Beatles.
1: Cioè?
2: Un po' era lui che era un po' la prima donna che è riuscito a metterlo alla grande età di 70-80 anni, quanto c'è adesso.
0: Cioè 86 anni.
1: 85, mi sa.
2: È in parte il comportamento così intrusivo nel lavoro della band da parte di Yoko Ono, che lui sosteneva che non era una cosa che non detta, ma che tutti sapevano, per quanto riguarda i Beatles.
1: Sì, più che della band, delle canzoni di John Lennon, ma poi più che intrusivo, cioè proprio la presenza, sì, la presenza in studio. Ricordo di
0: che si era detto ai tempi che non avrebbero mai messo i partner nello studio, e poi invece in realtà se ne spatterono tutti.
2: E infatti, sì, c'è fu l'aneddoto che racconta McCartney, è che durante la registrazione di Get Back dovettero interrompersi più volte, perché spesso e volentieri, quando diceva Get Back, Get Back from where you came from, Paul McCartney si girava verso Yoko Ono,
1: malissimo,
2: per dirle di andarsene,
1: malissimo. Tra l'altro, questo odio incredibile nei confronti di Yoko Ono, ovviamente anche per la sua origine, diciamo, giapponese, che quindi il pubblico britannico, anche molto razzista, nonostante poi la fanbase dei Beatles sia fantastica rispetto sia mondiale, e poi sia fatta di persone tendenzialmente simpatiche, però poi nel 68 un po' di razzismo nei confronti di Yoko Ono
0: c'era.
2: Il problema poi di Yoko Ono, che ha sviluppato poi questa retorica di molte donne che distruggono le band, come poi è successo con Courtney Love, Nancy, sì, Spangler, che sono state additate come le nuove Yoko Ono per un periodo,
1: purtroppo il pezzo sperimentale che citavamo è questo qua di John Lennon, di cui ascoltiamo un pezzettino perché dura 8 minuti ed è... Allora, io...
0: Diciamo che non è radiofonico.
1: Non è radiofonico, no, per niente. Io, quando ero giovane e impressionabile, lo skippavo. Cosa che ora non farei mai, perché sono anche arrivato ad apprezzarlo molto. Ed è Revolution 9.
0: Picco dei Beatles, signori? Mm. Is this peak?
1: In alcuni sensi sì. Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9.

0: Number nine.
1: Who was to know? Who wants to know?
2: E va avanti per altri sei minuti.
3: Immaginati uno che ha preso un certo quantitativo di droghe ascoltando questo disco e arriva a sentire Revolution 9.
2: Sì, cioè, folle, folle. Tra l'altro nella...
3: Non vorrei essere nei suoi panni.
2: No, no.
4: Mi aspetta un brutto do quarto d'ora.
2: No, infatti, beh, sì. Nel pieno della heroin era di John Lennon e Yoko Ono. Album importantissimo questo, soprattutto per altri artisti, perché, come ci faceva notare Davide, è stato amatissimo, come tutto il resto della discografia dei Beatles, anche da Ozzy Osbourne. In particolare questo pezzo qua, di cui ascoltiamo un pezzettino prima di passare alle carriere soliste dei Beatles, che ha ispirato l'heavy metal.

0: Nonché la canzone preferita di Charles Manson.
1: No, brutto.
2: Non citare questa cosa per forza.
0: Un cantautore che ha aiutato anche, ha scritto anche per i Beach Boys.
1: Che ha scritto anche per i Beach Boys. Tra l'altro, Beach Boys, grandi protagonisti anche di The White Album, perché Mike Love proprio compare proprio in, in Back in the SSR nei cori.
0: Mike Love, altro grande 71.
1: Grande 71, purtroppo, anche lui. Non come Eric Clapton, se posso dire.
0: Eric
2: Clapton.
1: Eric Clapton su altri livelli. Tra l'altro, piccola curiosità gallaratese, Mike Love, secondo questa persona, ma io ci credo abbastanza, per un periodo è stato con una giovane ragazza di Gallarate negli anni 80, credo, che poi ha aperto una scuola d'inglese. Vabbè.
2: Questo sì che è...
1: Piccole...
0: giornalismo d'assalto.
1: Sì, giornalismo d'assalto. Yeah. L'ho scoperto, tra l'altro, grazie a il massimo esperto dei Beach Boys, che è uno scrittore di Gallarate, di cui ora mi sfugge il nome, che ha scritto un libro meraviglioso che vi consiglio. Andiamo avanti, facendo un po' un assaggio in questa puntata molto caotica sui Beatles, ma perché c'è talmente tanta roba da dire che non possiamo fare altro.
0: Un'ora purtroppo è pochissimo.
2: Molto poco.
0: Per non, parlare dei Beatles.
1: Non possiamo fare altro che fare un po' un flusso di coscienza. Passiamo alle carriere soliste, partendo dal primo album di John Lennon, che si chiama John Lennon Plastic Ono Band, anche se poi l'artista accreditato è John Lennon, che... in cui compare questa canzone qui, molto amara, in cui Lennon esprime anche un po' il suo malcontento nei confronti della band in un certo punto della canzone. È amara sì, però è anche bello sentire che Lennon stesse trovando finalmente la sua strada insieme a Yoko Ono. Sto parlando di God.

0: God, John Lennon, che termina questa canzone dicendo I don't believe in Beatles, dopo aver detto I don't believe in tutta una serie di, di personaggi e di entità, e questo un po' spezza i cuoricini di chiunque, esatto, soprattutto dei fan. Siamo arrivati verso la conclusione di questa puntata, dopo di noi va in onda Nerd dalle 19 alle 20 e poi Fritto Misto alle 20 alle 21, e dobbiamo fare delle scelte molto dolorose,
1: difficilissime,
0: perché ci sarebbero anche le carriere soliste di Paul McCartney e di George Harrison, e quindi per ragioni di durata ascoltiamo prima Paul McCartney con i Wings, Live and Let Die, e poi ci salutiamo.

0: Si dice che Paul McCartney, quando suona questa canzone dal vivo, esploda. Ma non siamo sicuri. Grazie mille per essere stati qui con noi ad Uncharts in questa puntata molto caotica. Buon Global Beatles Day, che in realtà era ieri, ma si festeggia.
1: Buon passato Global Beatles Day e ci rivediamo l'anno prossimo per il 60esimo.
0: Esatto, si festeggia tutti i giorni. Grazie Davide, grazie Maestro. Dopo di noi
1: grazie,
0: Nerd.
1: Grazie a te Davide, grazie a te Dank.
2: Grazie mille a voi ragazzi per avermi invitato qui.
0: E chiudiamo con una cover che però è una anche delle canzoni della carriera di George Harrison, che l'abbiamo un po' messo da parte, però solo per ragioni di tempo. Vale a dire Got My Mind Set on You. Ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao.

0: Top 40. Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci iscrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: The hits from yesterday to today.

0: change the way you listen to music.
1: E anche su Poi Radio sono le 7:02. Buonasera amici, che bella base con cui partiamo.
2: Mamma mia,
1: che bella base.
2: Non si può partire in maniera seria in questo programma con questa base comunque.
1: È bellissima. Ciao amici, sono Gabriele come sempre, sono in compagnia del mio caro Enrico in regia.
2: Ma buonasera, buonasera, oggi io mi faccio 2, 3, 4 segni della croce. Perché
1: oggi ragazzi sarà, intanto presentiamoci, chi siamo? Siamo Nerd come ogni venerdì dalle 7 alle 8 e oggi è una puntata speciale, non è speciale in realtà, la puntata della settimana scorsa è stata molto seria, siamo stati molto concentrati, abbiamo parlato di temi importanti, quindi io ho detto oggi parliamo di cazzate, oggi andiamo a parlare di memini.
2: Mi dissocio. Cioè io a partire da tutto mi dissocio, da quello che ha partorito questa testa davanti a me che non so che cosa questa ha in serbo per noi.
1: Questa testa è in che modo, Enrico? Come sono io?
2: Pensante, però forse in maniera sbagliata.
1: Precisamente.
2: Signori, cioè, io sai, quando tipo c'è il pazzo che ti parla e i tuoi genitori dicono tu digli di sì. Io ho detto di sì, non ho detto sì, vai, fai sì, pure, sì. Tranquillo.
1: Perché immaginatevi la scena che tipo dovevamo pensare cosa fare giustamente per questa puntata e io scrivo Enrico, ma se parlassimo di stronzate, di quelle cose che proprio le leggi, le guardi e dici ma io cosa sto vedendo? E lui mi risponde dopo circa 5 ore, va bene, facciamolo, perché no? Tipo persona esasperata con
2: sì, sì, della serie ho dovuto metabolizzare. Se però anche voi volete metabolizzare quello che sarà il contenuto di questa puntata e magari avrete un'indigestione, fatelo sapere come su Telegram a Poliradio Bot, su WhatsApp al 320-320-5652, al telefono allo 0223992475 se vi piacciono i numeri dispari, 76 se vi piacciono i numeri pari, e poi invece potete trovarci e vedere anche il bellissimo faccino di Gabriele in questo momento.
1: Ciao.
2: Su Twitch a twitch.tv/poliradioit, la sub con Amazon Prime,
1: con Amazon gratis e Prime.
2: La sub con Amazon Prime è gratuita, visto che dovete farlo perché tutti voi siete nel prime delle vostre vite, giusto per tirare fuori un altro meme per cui adesso mi vado ad impiccare.
1: Mi sembra un po' esagerato, mio
2: no
1: caro.
2: No, vabbè, cioè io ho appena visto, tu devi sapere che sono appena venuto da 2 giorni in cui sto vedendo video di critica americana di come le nuove generazioni sono completamente brainrottate da Skip the Toilet e 6-7. Quindi
1: tu sei d'accordo con questa cosa? Perché io ne voglio parlare un sacco di questa cosa.
2: Sì, sono d'accordo.
1: Sei d'accordo che le nuove generazioni sono peggio di quelle vecchie?
2: Sì,
1: per
2: no, no, no, allora, peggio no, sono diverse, però non sanno leggere.
1: Beh, quello non manco io, cioè nel senso ho perso questa...
2: Questo è grave, eh?
1: Ho perso questa capacità col tempo, una volta lo sapevo fare, adesso un pochettino meno. Però fa molto...
2: Ecco qua, ci fanno già sapere il buon Xelon su Twitch, che penso sia un tuo amico,
1: sì,
2: mi immagino.
1: Sì, sì, sì, è un mio amico.
2: Rokunana, che ovviamente è in giapponese 6-7, porco tutto. Io oggi sarò molto, molto, molto, molto, molto vicino e tentato di bestemmiare.
1: Vabbè, allora Enrico,
2: quindi mi tratterrò però.
1: Allora, io però voglio spezzare una lancia in difesa delle nuove generazioni. Noi avevamo davvero della roba terribile quando eravamo piccoli.
2: Ne parliamo dopo su questo, perché qua adesso devo blastare e non c'è tempo. Vabbè. Perché la cosa più importante da fare in questa canzone è azzeccare quando comincia.
1: Sì.
2: Che è il grandissimo. Non è... Cioè, il video bellissimo del tizio in macchina che cerca di prendere e dice ora. No, dopo.
1: Io ci metto il piccione.
2: No, io c'ho questo tizio americano che non azzecca mai, una volta sta in silenzio e dice no, non è adesso, esattamente in quel momento parte la canzone, quindi lui è stato bravissimo a non prendere l'intro, come invece siamo bravissimi noi a prenderla con Lady.

0: Layden, hear me tonight. Per favore non fatemi più cantare, perché ci sono degli ascoltatori che effettivamente non vogliamo far scappare. Quindi io mi presento, non sono cantante, sono radio speaker di Poliradio. Sono Florin Lacano, a.k.a. Vlad Pepes. E questo si riproduce ogni volta che entro in onda.
1: Ogni volta che parli parte uno xilofono e fa la scala.
2: Wow!
0: Esatto.
1: Come la fa soltanto a salire, con quella fa anche inversa. Esatto, visto, perfetto. Allora ragazzi, andiamo a parlare un pochettino dei meme moderni. E io devo parlare di una piaga invece moderna.
3: Esistono?
0: Sì, dai, non fare. Adesso che non è che sei preso la doppia laurea, basta, non puoi guardare più nuovi meme, perché quelli vecchi erano quelli belli e quelli nuovi fanno cacare.
1: Il nostalgico è arrivato.
3: Certo.
1: Allora, io voglio andare a parlare di una cosa che mi fa molto arrabbiare e allo stesso tempo molto ridere, ovvero il LARPing. Enrico, tu sai cos'è il LARPing?
3: No. Me l'hai spiegato, però
0: io
3: non ci ho capito
0: so
3: nulla.
0: Io so molto bene, perché qua io saluto un sacco i miei amici da Lampugnano, perché io per un anno da loro, voi che state ascoltando al momento, sono stato tacciato come LARPer per tantissime cose, pure nell'unico sport che ho praticato in maniera con passione e con dedizione. Non è uno sport, però comunque è un'attività sportiva, che è il calisthenics. Solamente perché ero fuori forma. Sono fuori forma.
4: E sti cazzi.
0: E vabbè, sono stato tacciato di LARPing. Ma diciamo cos'è questo LARPing? Live action role playing.
1: Esatto, perché il termine LARPing nasce come termine per la gente che interpretava un ruolo nella vita, quindi la gente che in generale giocava di ruolo. Solo che nella società moderna è iniziato ad essere un termine più negativo, ovvero un termine per qualcuno che fa finta di conoscere qualcosa, di essere un fan di qualcosa, di, come nel caso di Florin, di esercitare qualcosa e comportarsi come se fosse un massimo esperto.
0: E tutto nasce in realtà da quella cosa, no, che c'è su TikTok, ossia guardare i film per spezzoni, no? Il freebooting.
1: Sì.
0: Ecco, da lì molte persone banalmente non hanno visto un intero film, ma non si guardano, non lo so, Interstellar, perché ormai hanno visto troppi spezzoni per poterselo godere per intero. E quindi tu vai a incontrare questa persona che non ha visto Interstellar, non sa qual è la storia vera, non ha capito in realtà, già chi guarda un film non è detto che l'abbia capito, ancora meno chi l'ha visto su TikTok in spezzoni, però comunque ti parla, no perché Interstellar, no bravissimo Nolan, perché io ho visto questo, quello è un LARPer che fa finta di aver fatto cose che magari lo potrebbero racchiudere in una community.

0: Ma sei stato molto bravo, Vlad. Infatti, la gente ormai. Cioè, prima c'era, si diceva vedere X anime tramite i Reels. E la gente giustamente si comportava come se l'avesse visto, che è una cosa molto stupida, a mio parere. Però la piaga sociale di cui voglio andare a parlare è la gente che accusa chiunque di essere un LARPer, come è capitato a Florin. La gente che tu magari hai visto un'opera tanto tempo fa e dici no, ma mi piace
1: allora,
0: un sacco questo.
1: Però ad essere onesto, quella volta che mi hanno dato del LARPer, perché era prima vero. Mi davano del performativo, i bastardi. Perché banalmente avevo iniziato a tenermi le chiavi attaccate al pantalone.
2: Con il moschettone.
1: Col moschettone.
2: Eccolo.
0: Mannaggia. Però facevano bene.
1: E
0: lui.
1: Poi ho iniziato a giocare alla Nintendo DS che Giulia Maria Pedone mi ha regalato più di un anno fa, ormai ancora grazie, perché ho giocato a Pokémon Bianco del salvataggio del 2016, grazie ancora.
2: Che bello!
1: Mamma mia.
2: Ascoltavi la musica con le cuffiette della
1: Figa,
2: Apple Scrause?
1: Sì. E poi mi hanno dato mi hanno tolto il titolo di performativo, una volta che ovviamente siamo andati fuori a fare un aperitivo, loro si sono dimenticati i soldi e mi sono pagato io di carta 40 euro. E quindi lì per sdebitarsi mi hanno detto, ah no, forse non sei così tanto performativo. Però mi hanno dato nel giorno stesso dell'Harper, perché eravamo a Parco Sempione, ho visto una sbarra e ho detto, wow, guarda che riuscivo a fare lo skin the cat. Lo skin get è una cosa molto bella che a me piace fare molto, moltissimo in realtà, è solo che la sbarra era molto bassa e ho provato a farlo totalmente senza preparazione, mi è uscito da schifo ed effettivamente me lo meritavo il titolo di LARPer.
0: Allora un pochettino sì, cioè nel senso ci hai provato, hai fallito, non c'è niente di male nel fallire, però se lo fai per fare il figone e poi brutta figura, posso dire.
1: Volevo fare una bella figura davanti ai miei amici.
0: Anzi, agli amici.
1: Esatto.
0: Ma che bellino, Florin. E quindi Enrico, qual è la tua opinione su questo argomento esplicitato molto brevemente?
2: Che siamo una generazione di merda.
3: Mamma che palle però.
2: No, ma vaffanculo.
1: Scemo.
2: Allora, il motivo per cui siamo una generazione di merda, e ho preso il potere in maniera molto nostalgica. Vabbè, il motivo per cui secondo me siamo una generazione di merda è che ormai dobbiamo ritenerci soltanto massimi esperti delle cose, non possiamo godercele, basta. Dear life.

0: Inferno, Ted Anson Devil, bellissima canzone che in realtà non è stata scelta a caso. Cosa ci diceva il nostro Granata?
1: Madonna, terribile. Allora, ho scelto questa canzone perché abbiamo parlato un po' di LARPing. Questa canzone è diventata un po' l'inno nazionale del LARPing, che è una cosa incredibile.
2: L'inno nazionale, va bene.
1: Sì. Fammi finire il mio discorso. Perché viene molto, questa canzone viene molto spesso usata su edit di The Boys, in cui si va a paragonare il fumetto alla serie, andando a dire che il fumetto è meglio della serie, quando per me è una cosa sbagliata.
2: Actually il della serie, il momento
1: sì.
2: Actually.
1: Ma il problema è che appunto molto spesso queste persone che si lamentano che il fumetto è meglio della serie non hanno né seguito bene la serie né letto il fumetto di coccio proprio. Hanno visto il finale e hanno detto: bello, questo mi piace di più, a caso. E quindi sì, questo è un po' il problema dell'herping. E perché ho scelto questa canzone. Però invece, Enrico, ti voglio andare a parlare di un tema che ti tocca di più.
2: Vai.
1: Andiamo a parlare.
0: Ti tocca o ti tocca?
1: Che paura.
2: Florina ha appena perso il diritto di parola per tutta la puntata.
0: Prova voluta o meno.
1: No, non era voluta.
0: Però il cervello siummato.
1: Però mi è piaciuta questa cosa. La userò io, secondo me, nel resto della puntata. Grazie.
0: E sei stato tiktokato.
1: Sono stato tiktokato, sembra tipo una molestia.
2: Ragazzi, per favore, andiamo avanti, per favore, per favore, per favore.
1: Scusatemi. Torno serio. Volevo andarti a parlare di un annuncio molto interessante che ha fatto Mappa.
2: Ok.
1: Tu direi Mappa, questo studio grosso, importante, che ha fatto Chainsaw Man.
0: Ricordiamo Attack on Titan dalla terza stagione.
1: Bravo Florin, vedo che sei bello studiato.
2: Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Free.
1: Piano
0: 40 anni vergine.
1: Io.
0: No, non tu. Ma c'hai 12 anni messi in croce, scusami, intendo l'anime.
1: Sì, proprio quello.
0: Con Bernie Sanders.
2: Però io
1: ti voglio andare a parlare di un annuncio molto particolare. Perché la mappa, giustamente.
2: La mappa, che così sembra che abbia luttato qualcosa.
1: Ah, ma perché mi interrompete ogni cosa?
2: Dai, era una battuta, vai avanti. Lamentino.
0: LARP.
2: Certo.
1: Mi tolgo la mia. No, aiuto. Allora, hanno annunciato Gimoto Psycho. Cos'è Gimoto Psycho? Giustamente, la reazione generale quando parlo di sta roba è: ma di che cosa stai parlando, Gabriele? È un anime ambientato in una campagna rurale del Giappone, dove due protagoniste ragazze, sai cosa fanno, Enrico?
2: No.
1: Cosa potranno fare due ragazzine che stanno nel proprio paese di campagna?
2: Ammazzano le persone.
1: Ebbene sì, l'hai azzeccata, bravo. Loro spacciano, si drogano e sono parte di una gang. Loro sono contentissime di questa cosa. Perché? Perché il loro paese di campagna, dove ci sono i tossici per strada, è il posto migliore del mondo.
0: Stavo per dire wow, come, e stavo per annunciare il nome di un'istituzione italiana che però, dal momento che non voglio una querela nei miei confronti, non citerò. Ma almeno voi sapete che ho avuto l'intenzione di farlo.
1: Che hai pensato a questa cosa qui. E mi ha fatto molto ridere questo annuncio, perché giustamente, come ho detto prima, Mappa è uno studio bello grosso, quindi ci aspettavamo, la gente si aspettava degli annunci su cose anche un pochettino più famose. Però hanno tirato questa mina e mi ha fatto un sacco a ripensare al fatto che io voglio più anime stupidi. Perché? Perché secondo me ci vediamo troppo sul serio ormai. E se tiri fuori Dandadan, io ti tolgo la vita. Io ti rimuovo dall'esistenza. Però sono convinto che ci vogliono più anime stupidi, perché ogni tanto ci vediamo troppo sul serio. E una cosa del genere come questa mi ha fatto ripensare all'anime che si chiamava, se non sbaglio, Shika no Konoko, che è quest'anime su una donna cervo.
0: Una donna cosa?
1: Cervo.
0: Una donna della Serbia, no?
1: Cervo. Enrico in questo momento mi sta guardando come se io fossi folle. E a me va benissimo. A me va benissimo così. Io sto parlando di arte. E adesso.
2: Sì. Certo, arte, sì.
1: E sostanzialmente questo anime su sta ragazza cervo che va a scuola e lei è totalmente stupida. Lei non capisce niente. Ed è.
0: Ma è un cervo, direi.
1: Sì, ma il problema è che quando giustamente ci sono questi anime sulla persona animale, di solito sono persone con dei tratti somatici da animale. In questo caso è un animale con dei tratti somatici da persona. E oddio, la sigla della canzone è incredibile. Ci stanno un sacco di riferimenti a un botto di roba. Ci sta un riferimento a Dark Souls.
0: Che tra l'altro, sai cosa mi hai ricordato? Purtroppo io adesso ve lo larpo. adesso deve diventare parte del vocabolario della radio, perché abbiamo fatto diventare roba indicibile.
2: No, dai, però
1: tanto non ci ascolta nessuno, ci ascoltiamo noi.
0: No. Allora, quello che stavo dicendo era l'anime in cui c'è lo scimpanzé che è una persona umana. Cioè, io non ho, in realtà non ho capito se è una persona umana che assomiglia a un scimpanzé o uno scimpanzé che ha capacità mentali e cognitive di un uomo, che però è per, non lo so, progetto segreto dei servizi segreti giapponesi, è un liceale che sta con che sta con altri liceali. Boh, non lo so, probabilmente è un bambino caduto nelle scorie radioattive che ha preso
1: l'anime,
0: che ne so,
1: di Giorgio la scimmia, posso dire.
0: Sì, esatto.
1: Non lo conosco, io ti giuro, non ho idea di cosa stia parlando. Mi sembra una mina assoluta e mi sembra molto simile concettualmente a questo qua della cerba.
0: No, però assurdo. Mi ha ricordato questa cosa qua della tua cerba mamma lì.
1: No, non è una mamma, è una signorina che mangia.
2: Ma sono una signora.
0: L'arpata. Questa è una larpata.
1: Ma, però vedi che i tuoi amici avevano ragione.
0: Non sono un larpe.
1: Lo sai. Enrico, tu cosa dici? Ti vedo un po' silenzioso.
0: Enrico si è mutato.
2: Io non ho parole. Signori, io non ho parole.
1: Basta, ci stiamo divertendo. Dai, Enrico.
0: Però effettivamente il larping è un problema oppure?
2: Ma allora, io non è che lo vedo come... Allora, quello che io intendevo prima quando dicevo che è una pratica sbagliata non è tanto perché critico le persone che si dimostrano cultori di cose e poi non hanno visto nulla, ma più che altro perché in questo stiamo vivendo un periodo dove o sei il massimo esperto di qualcosa o non puoi entrare a far parte della community, perché se non sai tutto fino all'ultimo dettaglio sei una merda, e sta cosa qua mi sta abbastanza sul cazzo, perché sembra soltanto che abbiamo o il massimo esperto o chi non sa nulla. Esistono anche scale di grigi in mezzo, c'è anche gente che magari si è appena approcciata a un mondo e non sa nulla e quindi vuole imparare. E se si trova una community che gli urla addosso perché: ah, ma tu non hai visto che in questo episodio si scalcola il naso in questo modo? E quindi è una...
0: Volevo puntualizzare una cosa. Dica, perché tutto. Io ti do il punto di vista di io che ho fatto il programma Metal da una persona che ha imparato a fare radio col primissimo programma in cui fa divulgazione sulla musica metal, sulla storia del metal. Ed effettivamente, amico di questo nostro collega della radio,
2: un saluto a Matta.
0: Un saluto grandissimo a Matta, però non è il mio amico in questione.
2: Allora, un saluto a Mario.
0: Un saluto a Mario, allora. Mi ha fatto sapere che ha parlato del mio programma a questo suo amico metallaro e questo qua fa: oh, ha parlato del inserire genere del metal. Se non ha parlato di questo band con 12 cristiani che lo seguono, allora non ha... La cosa divertente è che l'avevo pure inserito.
2: Va, bellissimo.
1: Allora,
0: quindi ragazzi,
1: ha larpato l'ascolto della puntata.
0: Il larping è un'ottima maniera per distruggere quello che è il gatekeeping nelle community nerd più di nicchia. Però devo dire che da quando ho iniziato a parlare io non ho sentito altro che uè. Un grandissimo larping. Mamma mia, sei un vecchio. Svegliati.
1: Io sono d'accordo con fuori. Sei riuscito ad essere serio mentre noi parlavamo di cervi e scimmie umane. Complimenti Enrico, complimenti, complimenti.
0: Mamma mia, da quando hai iniziato a parlare ho sentito larp. Tung, no, no, com'è? Larp
1: saur.
0: No, non riuscire che sei regista, Enrico, di guardare la canzone. Ma che canzone ci metti adesso?
1: Dai, Enrico, dici che canzone ascoltiamo.
2: Minchia, mi sembra di entrare veramente in un cazzo di rabbit hole.

0: Enrico aveva detto bene, siamo caduti in un rabbit hole. Canzone cantata da Hatsune Miku. Penso che Enrico sia molto contento. Penso sia molto contento di questa cosa, conoscendo il suo grande amore che ha per le Vocaloid.
1: Possono morire tutte. Cioè, sono già morte.
2: Un Gunner.
0: True.
1: No.
0: True. Vuoi spiegare cosa vuol dire Gunner, già che ci sei, Flo?
3: Dio mio.
2: Allora, me lo devi accoppiare con un'altra parola del pop, così non mi devi caricare solo sulla parola Gunner. L'Harper l'ho già spiegato. Gunner.
0: Forse è meglio che non lo spieghiamo.
2: Forse è meglio di no.
1: Andiamo avanti.
0: Però
1: direi.
0: Io adesso, Enrico, voglio farti una domanda. Quali sono i tuoi grandi meme che prima andavano bene perché adesso meritiamo l'estinzione? Forza, adesso ti voglio attaccare.
2: Ma sì, ma lui è tipo, non lo so, Tearless Raptor che dice: no, faceva ridere quando c'era Fu, quando c'era Troll Face, quando c'era. Non ne ho idea.
0: No, per me montage no, LGBT, quella è un'altra cosa.
2: Ma Enrico è nato nel, non so, negli anni 80. Lui per ridere, sì? Sai cosa fa per ridere? Sai cos'è che fa lui?
0: Cosa fa per
2: va
0: ridere?
2: Su YouTube, cerca walkthrough di Agario.
0: Sì,
2: dove c'era tipo il personaggino che usava i meme stilizzati con sotto gli effetti audio. E a un certo punto rideva in generale, però rideva soprattutto quando usciva Yotobi che ballava totalmente a caso, perché non si aspetta che un meme italiano esca dai confini italiani. Sei un LARPer, sei.
0: Sei davvero una persona del...
2: Avevamo detto che non ci saremmo più accaniti. Mi ha fatto molto ridere rifarlo, però effettivamente ora ti facciamo la domanda e aspettiamo la risposta senza interromperti.
0: Esatto.
1: Ma allora,
0: ecco allora. vai, scusami.
1: Dicevo, io non è che sono grande fruitore di meme, ne guardo qualcuno anche perché diciamo che sto cercando tanto di disintossicarmi da tutto quel brain rot che esiste giornalmente. Una delle ultime che mi ricordo che sono le cose più belle è What the hell is a kilometer?
2: What the hell is a kilometer?
0: Vabbè, ne parli come se fosse di secoli fa, tipo dell'anno scorso.
1: No, sì, però
2: un po'
1: di più,
0: Due, tre, quanto massimo, tre.
2: Beh, no, stiamo subito dopo la
1: pandemia,
2: COVID.
1: Sì.
0: Mannaggia, ragazzi.
2: Sai dove è nato?
0: È pezzo in America.
2: No. È nato nel momento in cui Ciccio Gamer... E non sto scherzando.
0: Cosa?
2: Io non sto cazzo assolutamente scherzando. È nato da Ciccio Gamer.
0: Stai droppando lore qua.
2: Sì. Quando Ciccio Gamer ha avuto il suo bundle su Fortnite, che non era solo regionale, non era solo in Italia,
0: sì.
2: Beh, non era neanche solo europeo, era a livello mondiale,
0: sì.
2: E su TikTok America era uscito il: ma chi è sto Ciccio Gamer? Ma chi è? E l'Europa intera si è ribellata a questa americacentricità, per cui se un personaggio non viene dagli Stati Uniti, allora non è nessuno. E quindi hanno fatto il classico What the fuck is a kilometer?
0: Tu mi hai aperto un mondo. Io questa storia l'avevo sentita, ma non pensavo che il meme fosse partito da là.
2: È nato da Ciccio Gamer.
0: Enrico, cosa ne pensi di questo orgoglio italiano?
1: Porco tutto. No, vabbè.
0: Che
1: porco tutto ho detto.
0: Porche, che paura.
1: No, ma perché, cioè, pensa a diventare famoso all'estero grazie a Ciccio Gamer. Cioè,
0: non è che l'Italia è diventata famosa all'estero.
2: Vabbè, che in realtà, comunque, What the fuck is a kilometer era un meme non istituzionalizzato. Ora lo conosciamo con quella GIF,
0: sì.
2: Che è, ma
0: l'aquila che arriva.
2: È stato un catalizzatore Ciccio Gamer, no?
0: Sì, va bene, nel senso ormai lui è scomparso, il meme è rimasto e quindi abbiamo perso... Perché
2: io
0: ho fatto...
2: Io devo dire che comunque avere due supercar nel garage ha dei suoi effetti collaterali.
0: Può capitare per incidente, non era volontario, lui non le voleva. Ok, Enrico, poi ad esempio anche un altro meme che ti piace.
1: Oddio,
0: facciamo
1: allora
0: tipo...
1: le altre cose sono tipo, vabbè, le YouTube poop o i video demenziali tipo Pokémon Golder o il Pokémon Zaffiro, queste cose qua. E un altro
0: Rubier,
1: ecco.
0: Prego.
2: Pokémon marron merda, per dirlo.
0: Pokémon marron merda, ragazzi, e penso la cosa
1: roba
0: meno divertente che esista.
1: Vabbè, lasciamo
0: stare.
2: A me ha fatto ridere quando avevo 14 anni. Non l'ho rigiocato adesso, non me lo ricordo. Però devo dire che mi diverte molto. Ora, io sto parlando in game nel gioco, nella Roma.
0: Ok.
2: Che ricordo essere illegale, che io non ho mai giocato.
0: Vabbè, ma non è illegale. Oddio, la distribuzione è illegale.
2: La distribuzione
0: no.
2: Illegale. poter catturare con una Pokéball un signore anziano che sta andando fuori a fare una passeggiata mi fa troppo ridere.
0: È una cosa molto Hilder. Enrico non è d'accordo. Enrico non ci vuole ucciderci.
1: Io no, voglio uccidermi, è diverso. No, io non farei mai del male a voi. A me stesso sì, però.
2: No, assolutamente no.
1: No, si scherza. Poi un'altra cosa era tipo il meme, quello là. Ta, ta, ra, ta, ta, ra, ta, non mi ricordo come si chiama. Shooting Star, ecco.
2: Oddio. Che riesce a darmi contesto.
1: Era quando tipo qualcosa... Tipo, non so, c'era un... Io mi ricordo con gli edit di calcio di Melagodo quando tiravano a 18 km sopra la traversa e la palla andava nella stratosfera, queste cose qua.
2: Qui mi colli impreparato perché i Melagodo non me li sono vissuti nel periodo YouTube 2015.
0: Allora, io c'ho presente il meme, però io c'ho presente col piccione che fa avanti
1: anche,
0: e indietro con la
1: sì,
0: testa.
1: Anche.
2: Quello che scoprì con YouTube fa cagare.
0: È vero.
1: Inizia, YouTube fa cagare, che cosa hai tirato fuori? Visto che adesso comunque dai, ha un podcast insieme a...
0: A chi?
1: Come si chiama? Enfire Gay? No, non Enfire. Vabbè, un altro. Il tizio con quelli che adesso sta in Muschio Selvaggio.
0: Non ho idea. Ah, Luis.
1: No, l'altro.
0: Allora non lo so.
1: No, Luis, Luis non c'è più in Muschio Selvaggio. Gì,
2: qua c'è un meme di Fedez che non possiamo dire in onda. Però per gli acculturati
0: hanno capito tutti quanti.
2: Gli acculturati saluto, hanno capito.
1: Io farei un saluto a Smerdino, che è l'unico tizio che, di cui adesso guardo le parodie su YouTube. Su Instagram, anzi, per l'unica cosa.
0: Però posso dire, Enrico, abbiamo citato soltanto meme in cui la parte divertente è cazzo pisello merda, cioè,
1: ma io sono tipo Fearless Raptor. A me fa ridere la parola palle.
2: Sì, allora, cioè, allora la comicità può... Quella più bella è la slapstick, se parliamo di cinema. Soggettivamente per me. Però effettivamente la curva di quello che fa ridere, più è stupido prima dei 14 anni, più fa ridere.
1: Sì, sono
2: d'accordo. Poi dai 14 anni fino ai 18 ti devi dare un'area, perché non sei più, non sei un bambino, sei un adolescente, sì, certo. Sei una persona che sta crescendo mentalmente. Poi dopo i 18 anni capisci che, cribio, io sono stato preso in giro in alcuni casi, ovviamente non sempre, dai miei genitori, perché mi devo prendere seriamente per studiare, perché sto costruendo la mia vita futura. Poi devo fare un sacco di scelte importanti. Alla fine della fiera tu dici, cribio, ma basta, voglio staccare. Mi fanno ridere le scorregge, a me non fanno ridere le scorregge, però
1: a me
2: l'idea
1: il rape
2: è quello, più è basso.
1: Tu sai cosa sono i rape? Ear rape, cioè no? Stupraggio dell'orecchio.
2: Madonna, ti ho detto di no solamente perché avevo capito IRL.
1: No, ear rape.
0: Meno male.
2: Sono Enrico per aver detto EAR. Orecchio, ear, dall'inglese all'italiano.
1: Ear.
2: No, vabbè. In realtà sai che i dunk memes col ear rape non mi sono mai piaciuti, non mi hanno mai attizzato.
1: A me sì, non tantissimo quelli tipo con la notifica di WhatsApp a massimo volume, ma tipo la sigla di Monster & Co. sparata a tutto volume con il sax negli aeroporti, bellissimo, cioè, con la gente che si spaventa all'improvviso.
0: Io te lo direi comunque, questo è approssimabile a 6-7, posso dire, no? Cioè, per me assolutamente sì. E comunque dai commenti ci dicono che la comicità in fondo è semplicemente una cosa che inizia con le palle.
2: Bring me to life.

0: Bring Me to Life degli Evanescence. Che bella canzone, ogni volta è un piacere ascoltare questa canzone. E io l'ho messa un po' perché è bella e un po' perché è un memino ormai.
1: Finalmente una canzone buona in questo programma. No, si scherza.
0: La conosci quella clip? Di
1: quale?
0: Monogatari, della tizia gatto che fa gnagnaggio gnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagn Ma non è Nibbono Katari quella?
1: Vabbè, allora non lo
0: sai
1: devo.
0: Proprio niente di Nibbono Katari.
1: Basta fare gatekeeping.
0: Però non è gatekeeping.
1: Basta larpare.
0: Sei tu che stai larpando. È il contrario, cioè.
1: Vabbè, ok, basta.
0: Non sei stato attento, Enrico. Chiaramente non sei stato attento. Ma invece, Enrico, voglio che tu mi spieghi perché l'e-rape è diverso dal 6-7.
1: No, allora, io in verità dico una cosa. E più che altro è un discorso un po' più generale. Adesso farò il moralista, ma è quello di cui YouTube mi sta fidando in questi ultimi 2 giorni. Io sto guardando un botto di video di come la generazione, in particolar modo quella americana, degli iPad Kid e dei bambini che sono alle elementari, non sanno più contare, leggere, scrivere, leggere la musica. Che vabbè, leggere la musica posso già capire che è una nozione un pochino più avanzata.
0: Neanche io non lo so leggere uno spartito bene.
1: No, però allora posso capirlo, perché leggere la musica è una qualità che tendenzialmente viene considerata di serie B. Non capisco perché, perché comunque è una cosa importante secondo me leggere e anche un pochino capirne di musica, ma questo è un altro discorso e non entreremo in merito perché veramente si potrebbe fare una puntata lunghissima sul tema. Ma il fatto che ormai le nuove generazioni non sanno più leggere, la gente non sa più tenere un libro in mano e abbiamo bisogno sempre di stimoli, e me ne rendo conto anch'io, perché anch'io sono nello stesso mondo e anch'io alcune volte mi rendo conto di aver bisogno di tanti stimoli. E un'altra cosa che soprattutto segnalo e che ho notato tantissimo è che ormai qualsiasi cosa della nostra vita è stata tarata su una scala di quanto dobbiamo apparire. Anche i nostri fottuti hobby, cioè quando parliamo di giocare videogiochi, leggere dei libri, disegnare, qualsiasi cosa, ci andiamo a misurare sempre con Instagram, con gente che ci passa le ore e fa solo quello, o gente che spende 200 euro per farsi la libreria, 2000 euro e non legge i libri, soltanto perché il BookTok adesso va di moda, ci sono bisogna comprare un libro in 18 edizioni perché sono con la cover diversa o hanno il colore delle pagine differenti. Mi sono un po' stancato di avere tutta questa, cioè di dover arrivare a fare una lotta di che cosa ci piace e che cosa no anche nelle nostre passioni. Cristo, non possiamo leggere, basta.
0: Però io adesso ti farò una controargomentazione a quello che hai detto.
1: Dimmi.
0: Tu ti lamenti che c'è troppo giudizio.
1: Sì.
0: Che tu stai giudicando i meme moderni in quanto peggiori di quelli vecchi.
1: No, io sto dicendo in genere. Allora, io ho detto che sono
0: che l'analfabetizzazione, che non so manco dire, quindi
1: analfabetizzazione
0: è un problema, siamo tutti d'accordo. Però non credo sia il problema del 6-7. Cioè, è un meme stupido, ma ce l'avevamo anche noi i meme stupidi. Cioè,
1: no,
0: le clip MLG, cioè.
1: Ma io sono d'accordo che anche noi avevamo i meme stupidi. Però devi tenere conto di una cosa. Io, cioè, se devo analizzare il meme, i meme sono una stronzata. Poi, il fatto che io di una cosa posso provare nostalgia o meno è un altro discorso. Ti faccio un esempio molto stupido. Chi nel mondo dei videogiochi apprezza i Pokémon è considerato uno che non ha gusto videoludico, perché sono ormai un prodotto scadente. Sto parlando delle ultime iterazioni. Io però sono ancora legato ai brand, quelli vecchi principalmente, e posso dire di avere nostalgia per un brand vecchio. Non per questo dico Pokémon è stato il miglior gioco di sempre in assoluto. No, sono consapevole che ci sono miliardi di altri giochi che mangiano in testa Pokémon. È differente la cosa da dire sono legato a un qualcosa dal dire è un prodotto valido.
0: Ok, sì. Però sotto questo punto di vista ti ripeto il discorso di prima. Secondo me c'è un po' troppo la gente che dice no, ma ai miei tempi i meme erano meglio. Come hai detto
1: no.
0: Tu per nostalgia. No, non dico tu, però dico in generale. Adesso la gente dice no, ma i meme che usano i ragazzi sono stupidi. Per me il Brayrot è davvero un problema. Però 6-7 per me è un meme soltanto stupido. Non ha senso. Ma i meme non devono avere senso.
1: Ho capito che non devono avere senso, ma nel problema in cui quando i bambini cominciano a contare alle elementari e non possono contare perché appena arriva 6 e 7 cominciano a fare se permetti è un problema.
0: Ma dai, ma non succede.
1: No? Non succede? Cioè, hai mai visto YouTube, TikTok America?
0: Enrico, se un bambino ha un telefono prima di saper contare da 6 a 7, allora quello è un problema. È un problema dei genitori.
1: Ma il problema è che, guarda, che è una cosa che sta succedendo molto di più di quello che tu credi. Ci sono fior fior di insegnanti che dicono che i ragazzi al quarto anno di elementari non sa leggere. Non sa leggere.
0: Figa, cioè stanno imparando, cioè grazie.
1: Quarta elementare. No, tendenzialmente impari a leggere in prima.
0: Sì, che impari a leggere in prima, ok. Però, cioè, nel senso, non mi sembra molto un terrorismo psicologico del GTA rendi ragazzi violenti, non so come dire.
1: No, aspetta. Stiamo parlando di due cose differenti, eh?
0: Stiamo parlando di l'influenza dell'internet sui ragazzi.
1: Sì, ma un conto è far sviluppare qualcosa di più di qualcos'altro. Un altro conto è le basi. Cioè, ti rendi conto che stiamo parlando del fatto che i ragazzi di adesso potrebbero non avere le basi per essere in grado di leggere? Cioè, non stiamo parlando di no, ma gli si modifica il carattere e diventano violenti. No, stiamo parlando di delle basi. Cioè, che tu non sai leggere, non sai scrivere e non sai fare di conto.
0: Allora, se dobbiamo parlare di questo argomento, cioè, io preferisco una persona che non sa leggere rispetto a una persona che tira pugni per strada. Ok, partiamo da questo discorso. Però, secondo me, nessuna delle due cose è dovuta ai meme. Cioè, dai, i meme non...
1: No, però i meme influenzano. Perché se un bambino lo lasci con l'iPad tutto il giorno, in questo che guarda solo 6-7 o soltanto video ipercolorati della frutta che balla e canta e saltella su sfondo nero, se permetti, è anche questo un problema. Ma il fatto che queste cose sono estremamente engaging per loro e però allo stesso tempo per non so come un libro non lo è. Cioè, capisco che le cose cambiano, perché anche la mia generazione è una generazione che in parte legge di meno. È spaccata a metà la nostra generazione. C'è chi legge tantissimo e chi non legge proprio. Io conosco persone che non leggono un libro da 5 anni, miei amici.
0: Ma io conosco i miei genitori che non hanno mai toccato un libro. Cioè, nel senso, secondo me,
1: ma perché?
0: Ma perché non hanno mai letto i miei genitori?
1: Ma perché? Ma il discorso,
0: sanno leggere ma non vogliono leggere.
1: Sì, ma il discorso,
0: io leggo.
1: Ma il discorso è che dipende anche da una serie di contesti sociali. Adesso siamo in un mondo dove in teoria siamo abbastanza sviluppati, dove la lettura dovrebbe essere la base.
0: Ma,
1: cioè, è questo quello che sto dicendo. E io non sto dicendo che la gente dovrebbe leggersi un libro al mese, due libri al mese, 128 libri all'anno. No.
0: Secondo me,
1: perché anche quello è un eccesso.
0: Secondo me stiamo andando un po' fuori tema.
1: No, perché?
0: Ma perché?
1: Cioè, io sto dicendo semplicemente che il meme non deve andare a intaccare e a rovinare tutte le altre cose. Ci sta, per carità. Ma io non sto parlando che bisogna essere seri H24. Sono il primo che non è serio H24.
0: No, Enrico, cioè, non so. Cioè, se veramente tu credi che il problema di... Cioè, io vedo un problema di come crescono i bambini, le persone. Cioè, se il meme... Può essere un problema, 6-7. Se magari avessero, che cazzo ne so, Dragon Ball, forse sarebbe meglio se stessero una giornata intera a guardare Dragon Ball. Però il problema è
1: no.
0: Che... E allora vaffanculo, non è colpa di 6-7.
1: 6-7, però...
0: Scusami.
1: Allora, io quello che ti sto dicendo è che non è tanto... Allora, il discorso è, non è solo 6-7. Cioè, perché anche se tu guardi solo Dragon Ball tutto il giorno, è un problema. Io quello che sto dicendo è che Dragon Ball, certo, è un problema se guardi solo quello, perché è limitante. Però un minimo di pensiero e un minimo di qualcosa te lo fa sviluppare. 6-7, no. E questo è quello che sto dicendo. Sono due numeri. I bambini che guardano solo la frutta che balla, solo 6-7, solo memini a caso, senza imparare a leggere, senza imparare a sviluppare qualcosa di critico, è un problema.
0: Boh, cioè, sinceramente, allora, capisco che sia un meme stupido e riconosco, però secondo me tu stai vedendo un problema che sta... Stai vedendo la base, anzi il picco, stai vedendo il picco dell'iceberg come il problema, quando sotto c'è un enorme iceberg.
1: Ma tutte le cose sono problematiche se consumate in grosse quantità. Io sto semplicemente dicendo che, allora, qualsiasi cosa, anche le cose buone, se fatte in eccesso sono sbagliate. Se tu corri tutto il tempo, muori a un certo punto. Se tu bevi troppo, vai in ipertensione e anche in quel caso vai a morire. L'acqua però non è una cosa sbagliata di per sé. Io quello che sto dicendo è che però, se tu mi devi paragonare a una persona che beve 10 litri di acqua al giorno, una persona che mangia 10 Big Mac al giorno, mi permetti di dire che le due cose sono leggermente differenti?
0: Sì, ti permetto di dirlo, ma secondo me è molto fuori tema dove, rispetto al punto di partenza.
1: No, perché è fuori tema? Se 6ix9ine è un contenuto spazzatura, come lo sono tante altre cose, ma è molto più nocivo di, non so, mangiarsi 10 banane. Anche 10 banane è un eccesso.
0: Sì, Enrico, ma vedere 10 video di 6ix9ine e mangiare della cibo ovviamente è un problema diverso. Però se guardi 10 6ix9ine e 10 video MLG, cioè nel senso è la stessa roba precisa.
1: Sono d'accordo, ma infatti io non sto dicendo che l'MLG sia meglio, eh.
0: Il problema è il meme, scusa, il problema è il ridere.
1: No, cioè, nel no, senso. Non è, no, sto dicendo, le cose... Ci sono anche meme che sono un minimo intuitivi. Se tu prendi un po' di dark humor e sei capace di leggere il dark humor, ma qua entriamo in un altro
0: non
1: discorso.
0: Non sono d'accordo. Secondo me anche esagerare, cioè
1: anche esagerare nel dark humor è un problema.
0: Ma è
1: .
0: Molto più facile esagerare nel dark humor, secondo me, che esagerare con i meme stupidi anche senza senso. Perché se esageri nel dark humor si possono creare dei problemi, e l'aggravi, cioè, perché
1: certo, sono d'accordo. Però allo stesso tempo con 6ix9ine tu potresti perdere le capacità di parlare. E i bambini non parlano. No, fidati. Vabbè, ok.
0: Molto esagerato. Per me è esagerato, per Enrico no. Diteci voi cosa pensate da casa, con un grande commento. C'hanno anche scritto.
1: Vabbè, abbiamo litigato troppo. È il momento di stemperare un attimo con una canzone.

0: Davvero tanto scaldato, devo dire, con l'argomento di prima, e ce ne sarebbe da parlare davvero davvero tanto, secondo me.
1: Potrebbe essere la prossima puntata, chi lo sa.
0: Potrebbe essere la prossima puntata. Qua ci dicono, se ti va di leggere, leggi, però, oppure ci sono vari media nei quali leggere, vero, però devi andarci in quei media. Se sei un bambino di 3 anni non leggi. Secondo me questo è il problema. Il problema non è Six Seven, però sono d'accordo. Ci sono stati tanti altri meme stupidi. Semplicemente sta all'individuo di funzionare al di fuori del meme. Sì, questo posso dirlo a un ragazzo di 20 anni o di 15 anni che ha un pensiero sviluppato. Un bambino piccolo è normale che ripeta le cose a pappagallo. Lo facevamo pure noi, Non sto dicendo che non lo facevamo. Ma a quel punto il problema potrebbe essere TikTok in quanto piattaforma attraverso il meme, che attraverso il meme viaggia. Ma TikTok è uno strumento, sta nelle mani dell'individuo. Certo, però sta nelle mani dell'individuo se l'individuo è formato abbastanza. Se si sta formando, l'individuo non ha forze.
1: Ok, Enrico, però io lo ripeto, i problemi è il genitore. Se tu dai un telefono, certo, a una creatura che non può gestirsi, sono cazzi tuoi.
0: Certo che
1: non
0: problema...
1: puoi incolpare il creatore del meme, non puoi incolpare il fatto che il meme sia stupido. Sono cazzi.
0: Non posso incolpare il creatore del meme, su questo sono d'accordo. Posso incolpare TikTok, però.
1: Poi no.
0: Come per... sì,
1: lui ha creato uno strumento. Se il creatore delle pistole ha creato uno strumento bruttissimo, e questo siamo d'accordo.
0: Sì.
1: Ma non è che ogni volta che qualcuno spara dico: ah, creatore della pistola, incolpo il pistolero.
0: Sono d'accordo, però allo stesso tempo, come dire, ci sono tante altre cose. TikTok non è regolamentato da nessun tipo. Il fatto che gli algoritmi siano costruiti ad hoc su di te, tutte queste cose, che tu rimani in una bolla, sono tutte cose che sono un problema. E non puoi dirmi che, vabbè, ma è lo strumento, se lo strumento è il problema, allora il problema non è il creatore dello strumento. No. In una parte sì, però vabbè, questo lo dovremmo dare a molte, molte, molte altre, come posso dire, tematiche, dovremmo sviscerarlo davvero tanto.
1: Sì, è un argomento molto complesso che non puoi aprire in 5 minuti e aprirlo e chiuderlo, perché giustamente ci sono molte condizioni di cui parlare, e infatti ci si scrivono anche da casa che alla fine sta anche un po' al genitore seguire il figlio, perché se tu, il genitore, non segui tuo figlio e lo lasci crescere all'internet, è un po' un problema, e lo dico da persona cresciuta sull'internet.
0: Sono d'accordo, io sono d'accordo, cioè per me... come dire, 10 anni, non so, ci deve essere un minimo. Bisogna anche educare all'utilizzo del telefono consapevole.
1: Sono d'accordo. Però la puntata di oggi purtroppo è finita. Ci siamo scaldati un bel po'.
0: Sul finale è proprio da sudare quasi.
1: Sì, davvero. È stata impegnativa. È stato molto divertente all'inizio, adesso è stato molto impegnativo. Però è stata una bella puntata. Sono
0: Io
1: contento.
0: Sono serio come persona, scusatemi.
1: Sei proprio un vecchiazzo, te l'abbiamo anche detto.
0: Oh, Didi! Vai a fanculo, eh!
1: E chi se ne va a fanculo sono io, Gabriele, il vostro speaker usuale dalle 7 alle 8. E mi ha mandato a fanculo il nostro caro
0: Enrico, gente. Signore e signori, la puntata di Nerd è finita. Ci trovate anche settimana prossima, perché noi andremo in oltranza. Ciao!
1: Ciao!
2: For that reason, they were known as the Rainbow Goblins.

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
5: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

notte scritto in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
11: The hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: the best house music.
1: From the best DJs
0: in the world.
1: Only here.
2: Only here.
0: On Poly Radio.
1: You're listening to
0: In the house.
3: Buonasera a tutti quanti e benvenuti a In The House. Piacere, io sono Lorenzo, oggi mercoledì 27 di maggio. Si sta avvicinando sempre di più l'estate, ahimè si sta avvicinando anche la sessione, ma non pensiamoci ancora, abbiamo tanta musica da ascoltare oggi in The House, tanta musica dance, tanta musica house. Se volete contattarci potete farlo sempre a quelle coordinate: Telegram @PoliRadioBot, WhatsApp 320-320-5652, telefono 0223 99 24 75 oppure 76, e pure su Twitch, twitch.tv/poliradio.it. Scorsa settimana abbiamo finito il nostro magnifico giro per il mondo nel conoscere nuovi DJ da varie parti del mondo, appunto. Oggi invece si inaugura, almeno qui in The House, la stagione dei festival. Quindi oggi, cari miei, si parlerà dei festival estivi, quelli che ci sono già stati, quelli che ci saranno, tantissima musica, tantissimi artisti magnifici che abbiamo già incontrato. Si parte.
0: Welcome in the house.

house, che più house non si può. Lui è Calvin Harris assieme alla cantautrice irlandese Jazzy. Questo è Satisfy, il suo ultimo disco uscito proprio qualche settimana fa. Se ci seguite su Instagram avrete già sentito questo disco, perché quando è uscito ovviamente l'abbiamo coperto con un bel contenuto, un bel reel. Seguiteci chiocciola Poliradio, mi raccomando. Ma iniziamo da Calvin Harris, perché iniziamo dal Nameless Festival, il festival più vicino a noi temporalmente, perché si terrà il 30 e il 31 maggio e l'1 di giugno, quindi questo sabato, questa domenica.

0: Heaven on Your Mind di Kygo assieme a Dan Timinski. Ve lo ricordate Kygo delle scorse puntate? Kygo è erede spirituale di Avicii e questa canzone trasuda Avicii vibes da ogni singolo beat. Canzone incredibile questa qui, uscita pochissimo tempo fa, che continua a tisarci un possibile nuovo album di Kygo che attendiamo con trepidazione nel 2026. Canzone veramente bellissima. Per sentirlo Kygo noi dobbiamo prendere un bellissimo biglietto aereo per Cluj-Napoca in Transilvania, in Romania, perché è il momento di parlare, signore e signori, dell'Untold Festival, che magari sarà un nome nuovo ai più, però stiamo parlando del terzo festival al mondo secondo la classifica dei top 100 festivals di DJ Mag. Pensate che ogni anno ospita più di 470.000 spettatori complessivi. Come ogni festival che si rispetti, ha tantissimi palchi. Il main stage però è bellissimo perché si trova nella Cluj Arena, cioè praticamente uno stadio di calcio, e all'interno c'è il main stage. Suoneranno tantissimi artisti, ovviamente non solamente Kygo, abbiamo anche Martin Garrix, The Chainsmokers, Afrojack, Sebastian Ingrosso, pure Zara Larsson, grandissima vocalist che è tornata in voga da un po' di mesi grazie a Lush Life. Non so se ce l'avete presente, l'avrete magari sentita su Instagram. Ah, tra l'altro, non vi ho detto quando si svolge, importantissimo, dal 6 al 9 di agosto, quindi proprio nelle settimane di agosto, quando si può prendere ferie, insomma. Ha pure un'altra versione che si chiama Untold Dubai 2026, che si terrà dal 5 all'8 novembre. Ci sono ancora biglietti, ma pochi. Sui 150 euro costano, un pochino. Ma adesso è il momento di sentirci un altro artista che suonerà all'Untold Festival, e lo sentiamo in occasione del nostro Hottest Record.
1: And now, this week's Hottest Record.
2: The best release of the week.
3: We got the respect for the DJs in the house.
4: Hottest Record.
5: Now checking in.

Daniela ci scrive: ma è Ed Sheeran? Già lo dico, migliore canzone della puntata. Sì, lui è Ed Sheeran assieme a Martin Garrix. Repeat It, questo qui è il nostro hottest record per quest'ultima puntata di questa stagione di In The House, canzone uscita 2 settimane fa ma risalente a più di 10 anni fa. Questa collaborazione è vecchissima, questa canzone purtroppo non è mai stata rilasciata ma suonata tante volte a causa di vari problemi di label e tutte quelle cose lì noiose che a noi non interessano più di tanto. A noi interessa sentire questa bellissima canzone. Hanno memato un sacco su Instagram con questa canzone e a noi ci fa piacere perché è veramente un signor pezzo. Martin Garrix perché? Perché è un resident praticamente a questo festival di cui andiamo a parlare, forse, anzi sicuramente il più importante al mondo. Stiamo parlando del Tomorrowland, che si svolge ogni anno a Boom in Belgio. Da quando è iniziato? Dal 2005, c'erano 10.000 persone, anche nel 2026 quando ce ne saranno 400-500.000, sempre a Boom in Belgio. Vi dico già che purtroppo è sold out. Non si possono acquistare altri biglietti purtroppo. In ogni caso si svolge dal 17 al 19 di luglio, il weekend 1 del Tomorrowland, e dal 24 al 26 di luglio, il weekend 2. Suonano tutti quanti. Voi pensate al nome di un DJ? Pensatelo, l'avete pensato? Bene, lui suona al Tomorrowland, ok? Ci sono veramente tutti, non manca nessuno. Una cosa bellissima del Tomorrowland sono i temi. Ogni anno c'è un tema diverso, molto fantasioso. Quello di quest'anno è Consenzia, che vuole rappresentare una dimensione con 6 emozioni primordiali: meraviglia, amore, rabbia, gioia, desiderio e tristezza, con 6 fazioni, con rituali diversi, linguaggi visivi diversi e aree dedicate diverse. Insomma, il Tomorrowland ha veramente una brand identity incredibile, un festival veramente pazzesco, con tantissimi anche side and parallel editions come il Tomorrowland Winter, che si è tenuto qualche mese fa dal 21 al 27 marzo sulle Alpi francesi, e con il biglietto, pensate, vi davano pure lo ski pass, quindi pensa che bello. Altra canzone storica del Tomorrowland, questa qui, questa è di Alesso con gli One Republic, If I Lose Myself.

oggi a In The House si parla di festival. Inizia la stagione dei festival, come sempre ci sono io, Lorenzo, come ogni mercoledì ad accompagnarvi fino alle 8 con tantissima musica house e musica elettronica. In particolare adesso stiamo finendo di ascoltare John Summit assieme a Hyla, Where You Are, una delle sue canzoni più iconiche. Ultimamente sto diventando grande fan di John Summit e non vedo l'ora di vederlo chiudere il main stage il secondo giorno del Nameless Festival, ma non è l'unico main stage che ha chiuso o che chiuderà di recente, perché ha chiuso anche il main stage dell'Ultra Music Festival di Miami solo 2 mesi fa. Si è tenuto dal 27 al 29 marzo nella Bayfront Park, downtown Miami, in Florida, ovviamente negli States. Anche questo qui è un festival gigantesco. Troppi festival bellissimi ci sono di musica elettronica. Ovviamente ci sono stati grandissimi artisti che hanno suonato, oltre a John Summit c'erano anche Carl Cox, Armin Van Buuren, Eric Prydz e tanti altri. Tra l'altro un'edizione piena di back to back magnifici. C'è stato Martin Garrix back to back con Alesso, Emily Lenz assieme a Sara Landry, due regine della techno che suonano assieme, magico. Anche Sebastian Ingrosso e Steve Angelo, due degli Swedish House Mafia, che hanno suonato assieme. Veramente un'edizione magnifica. Pensate che ci sono stati 46 debutti assoluti a questa edizione del festival, che era la 26esima edizione. Ebbene sì, l'Ultra Music Festival è nato nel 2000, preciso, così non ci si sbaglia. L'80% degli artisti che hanno suonato non si erano mai presentati, cioè non avevano mai suonato alle edizioni precedenti, quindi era veramente un'edizione molto particolare questa qui. Anche l'Ultra ha tantissime altre edizioni, a Ibiza, Buenos Aires, San Paolo, Santiago del Cile, Seul, Giappone, Città del Capo, Johannesburg, Spalato e Lesina. Insomma, non finiscono veramente più. Prima abbiamo citato gli Swedish House Mafia. Questo è un altro loro anthem da festival. Sto parlando di Save the World.

Swedish House Mafia, loro sono una costante a tantissimi festival da quando si sono riuniti non molto tempo fa. In particolare questa canzone è stata presentata ad un festival, il festival di cui andiamo a parlare adesso qui a In The House, che è Creamfields. Prima però ne approfittiamo per salutare Radio Simply The Best che ci scrive su Twitch. Ciao, ciao anche a te, spero che la musica ti piaccia. Torniamo a Creamfields, dove si svolge a Davisbury in UK, ok? UK, ok? L'avete capito? Vabbè, cose mie. Si svolgerà dal 27 al 30 di agosto e suoneranno anche qui tantissimi DJ famosissimi, tra cui Calvin Harris, Sonny Fodera, ovviamente Swedish House Mafia, Emily Lenz e tanti tanti tanti altri. Festeggiano quest'anno i 20 anni trascorsi presso la tenuta di Davisbury. Ed è una signora celebrazione, insomma, non capita a tutti i festival di rimanere nello stesso posto per 20 anni. Una particolarità di Creamfields è che devi andare in campeggio. Ovviamente puoi andare lì con la tenda, fare tutto un po' più grezzo così, però puoi anche, pagando un pochino di più, fare glamping. Ci sono ancora dei biglietti, partono da 310 sterline, cioè circa 360 euro. Costano un pochino, ma ne vale la pena. Ci ascoltiamo adesso un'altra canzone tipica di questo festival con il nostro House Classic.

Mente dal 1991, Gypsy Woman, She's Homeless, Crystal Waters, qui su In The House. Qualora voleste contattarci, potete farlo su Telegram, chiocciola poliradiobot, WhatsApp 320-320-5652, telefono 0223-992475, oppure 76, eppure su Twitch, perché no, twitch.tv/poliradioit. Mentre finiamo di ascoltare questo bellissimo house classic che ci porta indietro nel tempo, vi introduco la prossima canzone, anche questa qui è uscita da pochissimo, è di Purple Disco Machine, andiamo in Germania, questa qui è Disco Cherry.

0: quanto groove in questa traccia. Purple Disco Machine estremizza il suo sound solito. Veramente veramente carina questa traccia, anche questa qui uscita giusto qualche settimana fa, Disco CR qui su In The House. Tra l'altro il video musicale di questa canzone è molto carino, con un'estetica molto anni 70, anni 80, con gente che balla, molto molto carino. Vi invito a dargli un'occhiata a quel video musicale. Grazie a Purple Disco Machine siamo tornati in Europa e andiamo in Croazia, perché andiamo al Defected Croatia. Questo qui, questo festival si tiene al Garden Resort di Tisno, appunto in Croazia. Suoneranno anche qui tantissimi artisti, non solo della label Defected, ma anche di altre label ospiti. E la particolarità di questo festival è la sua atmosfera molto intima e comunitaria, perché ci sono pochissimi posti, 5.000 persone massimo, quindi veramente poche rispetto ai numeri che sentivamo prima, 400.000, 500.000, veramente veramente poca gente alla volta. È il loro decimo anno al Garden Resort ed è l'ultima volta che saranno in questa location, One Last Dance la chiamano questa edizione. Nel 2027 ci sarà una nuova location, ci sono ancora un po' di biglietti disponibili per il festival che si terrà dal 29 luglio al 2 agosto, circa 230 e vanno fino anche a 350-390 euro, costano un po' i festival ma ci piacciono veramente tantissimo. Ascoltiamoci un'altra nuova traccia, perché no? Questa idea è dei The Chainsmokers, 5 past 3.
1: This is technically the song that started this whole EP. There's a lot of producer porn on it that's just like crazy sounds, and then the rawness of your vocal and the catchiness of, you know, what you wrote is, it's a nice combo.

Sempre musica nuova, come dicevamo, 5 Past 3, i Chainsmokers assieme a Hawks, dal loro nuovissimo EP che è uscito anche questo qui qualche settimana fa, che si chiama Love Is Kind, con 5 canzoni bellissime, tutte quante in collaborazione con la cantante svedese Hawks. Questa è la canzone che a me piace di più, è molto molto carina, parla di questo amore così improvviso che nasce nei backseat di una macchina e a 5 past 3 appunto nel cuore della notte, molto molto bellina. Ma siamo qui a parlare di festival, quindi parliamo di festival, uno che si è svolto qualche giorno fa, non tantissimo tempo fa, sto parlando dell'EDC di Las Vegas, Electric Daisy Carnival di Las Vegas. Si tiene nella Las Vegas Motor Speedway, ho detto troppe volte Las Vegas, basta. Finiamola. Hanno suonato appunto tantissime persone. Anche qui il tema era molto importante, Kinetic Journey, che punta a festeggiare, a dare importanza al viaggio che la musica house ha fatto dai suoi inizi fino ad oggi, appunto da che nasceva nei magazzini underground fino ad oggi che abbiamo queste produzioni miliardarie. E si trovava a 15 miglia a nord della Strip. Anche qui c'era il campeggio, potevi campeggiare nel deserto, un'esperienza veramente incredibile e unica. E aveva un sacco di eventi collaterali oltre al festival, come un sacco di pool party, perché appunto faceva bel caldo a Las Vegas. Ha anche tanti club takeover proprio nella Strip. Anche questo qui ha tantissimi e tantissime edizioni fuori da Las Vegas, cioè in Thailandia, ad Orlando, in Messico. L'EDC è veramente veramente un signor festival anche lui. Se prendiamo i ritmi un po' più duri, andiamo nella techno, Hold That Sucker Down.

Hold That Sucker Down, il remix di Charlotte DeWitt di questo grandissimo classico. Andiamo appunto su sonorità più dark, più scure, più profonde, perché è il momento di parlare di un altro festival italiano, di uno dei festival italiani anche qui più importanti al mondo nel suo genere, che è la techno. Stiamo parlando del K Future Festival di Torino. Si svolgerà dal 3 al 5 luglio, quindi poco più di un mese, tra poco più di un mese, nel Parco Dora di Torino. Cos'è il Parco Dora? Sono 37 ettari di ex impianti di estrusione dell'acciaio della Fiat, quindi immaginate questa location molto industriale. Appunto, quando c'è la techno, questi setting, queste location vanno benissimo, soprattutto se si suona magari pure industrial techno, hard techno, tutti i generi che si trovano al K Future Festival. Tantissimi artisti della scena techno underground mondiale, tra cui Charlotte DeWitt, che appunto abbiamo appena sentito, suo marito Enrico San Giuliano, Emily Lenz, Miss Monique e chi più ne ha più ne metta. In pochi conoscono il K Future Festival ed è un peccato, perché è un festival che all'estero va tantissimo, eppure in Italia purtroppo non è tanto conosciuto, perché non va tantissimo questo genere. Ma noi ve lo facciamo conoscere. Curioso come è nato, perché appunto K nel nome del festival è proprio il brand di vestiario, che è stato fondato nel 2016, e nel 2009, quasi 100 anni dopo, Maurizio Junior Vitale fonda il K Future Festival per festeggiare il centenario del futurismo. Infatti questa location cerca di riprendere un po' quell'estetica lì, con queste colonne gigantesche, però tutte arrugginite, tutto industriale, tutto così molto ruvido, tanta ruggine, con un sound molto scuro, come abbiamo descritto. Veramente, veramente un signor festival. Ha anche fatto una collaborazione con Apple Music, e appunto sulla piattaforma trovate 40 DJ set esclusivi di edizioni dei festival precedenti. Di tutti i festival che abbiamo detto, trovate ovviamente spesso e volentieri DJ set preregistrati da qualche parte su internet, in questo caso su Apple Music, quindi fatevi un giro.

Anche lei suonerà al Kappa Future Festival quest'estate, Peggy Goo, Like Jenny, Peggy Goo Remix. Siamo purtroppo arrivati al termine di questa meravigliosa puntata di In The House dedicata ai festival, alla festival season, e anche arrivati alla fine di In The House per questo semestre. Non preoccupatevi, torniamo semestre prossimo, ovviamente torneremo a settembre, fine settembre, inizio ottobre, più o meno le date sono quelle lì. Io spero di avervi tenuto compagnia questo semestre ogni mercoledì dalle 19 fino alle 20 con tanta musica house. Spero di avervi fatto innamorare un pochino di più di questo genere, di questi generi che passiamo appunto a In The House. Se vi siete persi qualche puntata, volete riascoltarvela durante l'estate, durante la sessione, potete trovare tutti i podcast su poliradio.it oppure su Mixcloud. Quindi non mi resta che augurarvi buona sessione e vi lascio ovviamente con una canzone bellissima che ai festival non può mancare. È stata tra l'altro suonata e annunciata nell'ultimo DJ set di Avicii al Tomorrowland nel 2015. Ha coprodotto la traccia Martin Garrix. Sto parlando di Waiting for Love. Da Lorenzo è tutto, l'ultima volta questo semestre. Noi ci sentiamo prossimo semestre. Da Lorenzo è tutto, ciao!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: E quando guarda la torre, ripensa a Milano.
14: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
13: Per sentirsi a Pisa.
0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Extra, top of the hour. And oh no.

Run it, run it. Run it. Run it.

0: loro. Siamo uguali noi e loro. Noi e loro. Spesso siamo noi loro.
1: You're on Poly Radio Extra. Urban Style.

0: You're listening to Poly Radio Extra.
1: Una 984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

MMO. Coprimi di soldi Jerry Maguire, è quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me tipo Mac Drive, back in the days bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore tipo questo qui, Nami.

conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

Damn, son, where'd you find this?